0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

quel me. O dico accadrà, che m'accadrà chissà, ho il sangue che mi circola con gran velocità, e a tutti sì oggi dirò, perché di no dire non so, mi sento non so che,

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che

m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore? Se tu lo vuoi, o prima o

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: del tuo Ivan Esterni.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo caldo giorno del 1 ottobre 2026, perché iniziamo la giornata con 16 gradi addirittura a quest'ora, e oggi raggiungeremo una massima di 24 con un humidex a 28, signore e signori, giornata estiva sul fronte delle temperature. Potremmo avere un 40% di possibilità di pioggia, che salirà a 80% in serata e durante la notte, quando la minima sarà comunque un caldo 18 gradi centigradi.
3: Vasco Rossi, splendida giornata.
4: Che tal?

Alle 6.20 totalmente un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature, chissà, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 e poi ci saluteremo alle 10 per cedere il passo a mattine con Vittoria. Ora cediamo il passo a santo cielo, gli stadio.

0: meteo. Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Giornata dalla temperatura quasi estiva, dovremmo dire 16 gradi già all'esterno in questo istante. Abbiamo un sole che sorgerà alle 6:52 per tramontare alle 18:35. Venti praticamente assenti, soffiano da 7 a 11 km orari dal versante sud orientale. Il tasso d'umidità attuale è pari all'88%. Avremo una giornata soleggiata nella prima parte, nuvolosa con precipitazioni quasi garantite in serata, ma dovrebbero iniziare già nel pomeriggio, quando la possibilità è del 40%, ma avremo una calda massima di 24 con un humidex che la porta addirittura a 28 gradi centigradi, che per un primo ottobre, diciamocelo francamente, non è male. Poi dicevo, durante la serata e durante la notte le possibilità di precipitazioni salgono all'80%. Nella notte avremo comunque una minima calda di 18 gradi. Domani un po' più fresco, 20 la massima e 9 la minima, e anche domani sarà una giornata piovosa, quasi certamente 90%, mentre il fine settimana si preannuncia soleggiato ma più fresco. Sabato con il sole avremo una massima di soli 16, una minima di 9, domenica 17, minima di 10, sole che prosegue anche per l'inizio della settimana prossima con temperature al ribasso. Lunedì la massima sarà di 14, la minima di 5, martedì di 12, la minima di 4, però entrambe le giornate si preannunciano soleggiate. Per quanto concerne le fasi lunari, ebbene la prossima fase l'abbiamo il 3 ottobre, quando avremo l'ultimo quarto di luna, luna nuova 10 ottobre alle 11:49.

guardo il cielo e sto piangendo, ho perso la mia buona stella.

0: che mi hai rubato il cuore.
1: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Filetto di maiale a $3.17 la libbra, stinco di maiale a $1.50 la libbra, ali di pollo marinati stile buffalo $4.08 la libbra, bistecca di salmone a $10.41 la libbra.
1: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Tunnel intasato a entrambe le direzioni, attenzione incidente a Saint Leonard sulla Met West che complica di nuovo di più la situazione, non di nuovo. Incidente anche sul ponte Samuel de Champlain, quindi l'accesso è bloccato dalla 30, l'uscita di Jacques Cartier è già al completo e anche l'accesso al ponte Mercier è intasato. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Per quanto concerne l'attualità, ebbene, sesto anno consecutivo i canadesi di tutto il paese hanno celebrato ieri la giornata nazionale della verità e della riconciliazione in onore dei sopravvissuti alle scuole residenziali per bambini autoctoni e di coloro i quali non hanno mai fatto ritorno a casa. Ricordo che tra il 1857 e il 1996 oltre 150.000 bambini autoctoni in Canada furono separati dalle loro famiglie e comunità e costretti a frequentare scuole residenziali gestite dalla Chiesa Cattolica e finanziate dallo Stato, dove abusi, malnutrizione e assistenza sanitaria inadeguata erano all'ordine del giorno. Maggiori dettagli nel corso del nostro giornale radio. Nel frattempo anche a Montreal, ricordo, ci sono state celebrazioni con centinaia di persone che hanno sfilato per la giornata della verità e della riconciliazione. Sullo sfondo però della campagna elettorale, molti hanno criticato il fatto che i leader dei partiti politici non abbiano parlato o abbiano messo in secondo piano le questioni autoctone. Nel frattempo è stata funestata da un incidente a Vancouver dove quattro pedoni sono stati investiti mentre partecipavano, proprio si preparavano a partecipare piuttosto a una manifestazione per celebrare questa importante giornata autoctona. Due persone anziane sono decedute a causa delle ferite riportate e si tratta di un incidente, niente a che vedere con un attentato o un attacco. È avvenuto in un parcheggio di un centro commerciale e la persona alla guida avrebbe perso il controllo dell'autoveicolo dopo un malore. Sullo stesso soggetto, il Canada non adempie ai suoi obblighi giuridici internazionali rifiutandosi di condurre un'indagine approfondita sui crimini commessi contro i bambini indigeni sottoposti al sistema delle scuole residenziali e di punire i responsabili di tali crimini. È arrivata la sentenza definitiva emessa proprio ieri dal Tribunale Permanente dei Popoli che ha accusato il Canada di aver mostrato deliberato disprezzo per la comunità internazionale, in particolare rifiutandosi di firmare alcune convenzioni internazionali e non recependo nel proprio ordinamento giuridico i crimini di genocidio, sparizioni forzate e apartheid. Anche qui maggiori informazioni nel corso del giornale radio. Il deputato dell'Ontario Scott Hutchison ha annunciato ieri che lascerà la politica al termine della sessione parlamentare di dicembre, a meno di 2 anni dalla sua rielezione. Diventa l'ottavo parlamentare a lasciare il partito conservatore o il gruppo conservatore dalle elezioni del 2025. L'associazione dei giuristi progressisti e la clinica legale Saint-Michel cercano di ribaltare il nuovo regolamento che vieta gli insulti rivolti ai dipendenti del comune di Montreal e agli agenti di polizia. A tal fine hanno intrapreso un'azione legale. E infine Ronald Thibault, 78 anni, è stato accusato ieri dell'omicidio premeditato della moglie a Laval. Ricordo che martedì il corpo senza vita di Monique Poirier Thibault di 77 anni è stato trovato nella sua casa sull'avenue Jean Béraud a Laval. Si tratterebbe del 15° femminicidio del Quebec dall'inizio dell'anno. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Dicevo, soddisfiamo una richiesta appena giunta, signore e signori. Vorrei tornare indietro. Hai 25, 30 anni? Ma sì, dai. Lui è Claudio Villa.

0: ufficialmente il mese oggi, eh? Siamo ad ottobre finalmente. E dopo era novembre e poi era dicembre. E poi op. Vuoi accendere il micro? Non tirare niente. Vabbè, comunque 274 giorni, 40 settimane. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Quindi la luna è a 79,4.
1: 5.
0: Cavolo, lo. Beh, a me da sempre 4, eh.
1: 5.
0: Prova a fare te il refresh.
1: Ma io il refresh non lo faccio a questo.
0: Fallo il refresh, vedrai il refresh che è a 4. Nel 1532.
1: Interessante, perché mia mamma mi chiamava così.
0: Sì, refresh.
1: No, mi chiamava l'Orlandino Furioso quando avevo le mie sfuriate.
0: Perché diciamo questo... che ne è anche adesso, eh?
1: Sì. Però beh, adesso sono un Orlando Furioso.
0: No,
1: all'epoca era l'Orlandino.
0: Beh, anche adesso. Non tirare niente!
1: Seconda penna.
0: No, beh, è stato dopo le raccogli. Tramite l'editore Francesco Rosso da Valenza, Ludovico Ariosto pubblica la terza.
1: Si dice Rosso Valenza.
0: È Rosso Valentino e non è Rosso Valenza. Hai visto il...
1: No, andiamo avanti.
0: Ma no,
1: ho detto di no, non l'ho visto, andiamo avanti.
0: No. Prise in Colli, Nancy and Chiuso, la sfilata sotto la galleria di Milano. Ma perché ti sto parlando?
1: Non lo so, non lo so, perché io vivo a Montra.
0: Ho capito, però allora, sei di Milano.
1: Sì, ma tu guardi solo la roba italiana.
0: Io che sono della provincia di Varese ne so. Tu che sei di Milano.
1: Vogliamo finire questa notizia?
0: Siamo al 1532,
1: Bauscia. Andiamo avanti.
0: L'Orlando Furioso, rispetto alla prima edizione, dove tu hai recitato nel 1516, e alla seconda del 1521. Comunque l'hanno cambiata.
1: Dai, leggi quella del 32, così almeno.
0: Qual è?
1: 1832.
0: Guarda, senza saperlo.
1: Beh, sì, senza saperlo.
0: Nel 1832, a due giorni dalla sua inaugurazione, la Galleria De Cristoforis di Milano viene illuminata con un innovativo sistema di lampade a gas. È stato inventato dall'ingegnere meccanico Bray, che ha ottenuto dall'Imperial Regio Governo della Lombardia il privilegio di sperimentarlo in città. È la prima applicazione del genere in Italia. Ma scusa, si chiama Galleria De Cristoforis, certo. Quella lì, non sapevo.
1: Nel 1869 le poste austriache emettono la prima cartolina postale. Prevede l'indirizzo del destinatario su un lato, lo spazio per un breve messaggio sull'altro. È una francatura di costo inferiore rispetto alle normali lettere. È stata ideata da Emmanuel Hermann, che ha lanciato la proposta in un articolo pubblicitario del giornale Nue Freie Presse lo scorso 26 gennaio. In Italia arriverà nel 1874.
0: Parlando di Milano, nel 1906, con l'intento di raccogliere e organizzare le forze operaie, prende vita appunto a Milano la Confederazione Generale del Lavoro. È la prima organizzazione sindacale in Italia. Interessante.
1: 80 anni oggi, a Norimberga, la Corte Internazionale emette la sentenza nei confronti di 22 nazisti imputati di crimini di guerra. Il tribunale si pronuncia con 19 condanne, 11 esecuzioni e 8 detenzioni.
0: Nel 1950, con l'introduzione...
1: Direi quella del 49, perché è importante.
0: Aspetta. Ah, ok. A Pechino, il capo del 49, a Pechino il capo del Partito Comunista Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel territorio cinese continentale. La restante parte, costituita dall'isola di Formosa con le isole Penghu, Kinmen e Matsu, assume la denominazione di Repubblica di Cina o comunemente Taiwan. Non sapevo questo. Comunque ci spostiamo in Italia, perché nel 1950, con l'introduzione del direttore generale Rai Salvino Sarnesi, alle 21 iniziano le programmazioni del terzo canale radiofonico italiano. Il terzo programma, che avrà un carattere culturale e proseguirà dalle 21.15 con il programma Orfeo a cura di Emilio Cecchi. Questo è l'inizio del terzo canale radiofonico della RAI.
1: 1960, la Nigeria, maggiore colonia britannica in Africa, di cui era diventata protettorato nel 1901 e poi colonia nel 14, ottiene l'indipendenza. È una federazione di tre regioni che conservano un sostanziale margine di autogoverno, con poteri esclusivi su difesa, sicurezza, politiche fiscali e commerciali al governo federale.
0: 1963, entra in vigore il provvedimento legislativo che istituisce in Italia la seconda media statale, gratuita con l'obbligo, non la seconda, la scuola media statale, gratuita con l'obbligo di frequenza. La legge prevede anche la nascita del doposcuola statale e l'insegnamento del latino facoltativo agli studenti dell'ultimo anno orientati al ginnasio.
1: 1964, io l'ho preso, signore e signori, il Giappone inaugura la ferrovia ad alta velocità. I nuovi convogli della rete Shinkansen viaggiano a 210 km orari, riducendo di un terzo il tempo di percorrenza tra Tokyo e Osaka. Io ho fatto il percorso inverso, Osaka a Tokyo.
0: Beh, ma il binario è dall'altra parte.
1: Sì, ma sai che prima di salire a bordo, perché mi avevano detto stai attento che da che parte vuoi stare seduto.
0: Ah.
1: Per vedere il Monte Fuji.
0: Fuji.
1: Allora ho visto che era a sinistra, ho detto se poteva avere, ho detto certo, infatti lo vedi benissimo quando passi.
0: Ti hanno dato anche la bottiglietta d'acqua.
1: Scusami?
0: Ti hanno dato anche la bottiglietta d'acqua. Fuji. Vabbè. Vuoi leggere quella del 69?
1: Che mi hai distrutto con questa.
0: No. Vuoi leggere quello del 69 che voi attori?
1: Basato su una lingua reinventata, fatta di gran parte di Gramelot, debutta a Sestri Levante, Mistero Buffo, la giullarata popolare di Dario Fo, 57 anni fa.
0: A Orlando, nel 71, in Florida, viene inaugurato il parco giochi Walt Disney World Resort, una Disneyland più grande con la possibilità di espansione nel corso degli anni. Ci spostiamo
1: al 76,
0: esatto,
1: perché per l'ultimo anno l'inizio delle lezioni scolastiche italiane coincide con la data di oggi, proprio 1 ottobre. E per l'ultima volta i bambini al primo giorno di scuola in prima elementare vengono chiamati remigini in omaggio proprio a San Remigio, che è ricordato oggi. 50 anni fa questo.
0: Bene, non l'abbiamo vissuto. Ok. La EMI italiana stampa Patrios, il decimo album del cantautore Franco Battiato, e noi ascolteremo una canzone dal titolo Up Patrios to Heart.
1: Nell'82 la Sony lancia il primo lettore di compact disc CDP 101, sviluppato nell'ambito di un più ampio progetto di tecnologia audio digitale realizzato con la Philips. Con il lettore entra in commercio anche il primo

0: gli Stati Uniti e la Cecoslovacchia con l'assenso dell'Unione Sovietica, 37 anni fa. Lo ricorderemo, Carlo D'Apporto muore 78enne oggi a Roma, grande attore ma anche cantante.
1: Sempre nell'89 la Danimarca introduce la prima legge moderna al mondo sull'unione civile tra persone dello stesso sesso, 37 anni fa.
0: Debuttano oggi per la serie animata statunitense I Simpson, trasmessa su Canale 5 con le voci di Tonino Accolta e tanti altri. Ascolteremo, sì.
1: 1982 pubblicato l'album Miserere di Zucchero, Sugar, Fornaciari. Ascolteremo un brano tratto da lì.
0: Miserere con
1: Luciano Pavarotti.
0: Sì.
1: 34 anni oggi, mamma mia ragazzi.
0: Sì. Gli italiani sì. Nel 2001 danno l'addio alla benzina super contenente piombo per la produzione cessa oggi. Le auto più vecchie potranno continuare a circolare grazie al benzinone, la benzina verde con additivi speciali.
1: E nel 2010 nel Regno Unito viene inaugurata la prima rete televisiva tridimensionale europea, la Sky 3D, che trasmette per 14 ore al giorno una selezione di programmi sportivi, documentari e film. È gratuita per gli acquirenti del pacchetto di abbonamento completo.
0: Una curiosità, nel 2024 nello stato americano della Florida entra in vigore il provvedimento che vieta di dormire sui marciapiedi, nei parchi e in tutti gli altri spazi pubblici. Un provvedimento che impone ai comuni di apportare soluzioni per i senza tetto, in mancanza delle quali potranno essere citati in giudizio 2 anni fa.
1: La storia più vicina a noi, 1674, viene creata la diocesi di Quebec. François de Laval diventa il primo vescovo, 1674. Nel 1846 James Bruce Lord Elgin diventa governatore generale del Canada. Nel 1874 viene fondato il forte MacLeod, quello che poi farà sì che sarà formata e fondata anche la RCMP, perché è il primo posto della polizia a cavallo del nord-ovest, appunto. Nel 1876 viene spedito un carico, per la prima volta un carico di grano dall'ovest canadese verso l'Ontario. 1924 viene fondata l'Union Catholique des Cultivateurs. Sono 2000 membri per questa associazione dedicata alla difesa dei loro diritti comuni. Nel 1828, primo servizio aereo spaziale tra Canada e Stati Uniti. Bei tempi per la posta. 1932, primo a consegna invece della Beauharnois Light Heat and Power d'elettricità. Sappiamo che anche questa poi farà parte di Hydro-Québec più tardi. Nel 1951 Charlotte Whitton diventa la prima sindaca eletta in Canada, dirigerà la città di Ottawa. 1961 entra in onda la rete televisiva CTV. 1961. Nel 1975, una terribile esplosione nell'azienda CIL di McMasterville a sud-ovest di Montreal, che si fa sentire fino a 8 km dal luogo dell'esplosione. E nel 1979, importante giornata per le donne, questa volta è Claire Lheureux Dubé che diventa prima donna alla Corte d'Appello del Quebec, a essere nominata alla Corte d'Appello del Quebec. 1983 viene messa in servizio la centrale nucleare di Gentilly, che poi verrà chiusa più tardi. Nel 1993 Sylvie Fréchette finalmente avrà la sua medaglia, aveva vinto e poi per un errore di un giudice le era stato negato il primo posto alle Olimpiadi. Nel 1995 altra cascata, nel vero termine della parola, perché ha le cascate del Niagara ancora una volta, ed è Robert Overcracker con un paracadute.
0: Vabbè.
1: Sì, però aveva un paracadute con dietro una specie di roba tipo un jet che doveva andare al di sopra delle cascate. Sfortunatamente però l'umidità delle cascate
0: ha spento il razzo.
1: Il paracadute non si apre.

0: Benissimo.
1: E lui morirà.
0: Beh,
1: per lui. Il suo corpo non è mai stato ritrovato da altre cose.
0: Vabbè, ma se cadi giù,
1: trovi più niente. Neanche il paracadute, non trovi niente.
0: È una bella botta se cadi giù.
1: 1998, Bombardier ottiene un magnifico contratto, forse il più importante della sua storia: 50 jet regionali per 1,5 miliardi di dollari. 1999, Rick Gagné vince la sua prima partita di baseball, il famoso Québécois. Che gioca però per i Dodgers di Los Angeles e diventerà un giocatore molto importante. Nel 1999 viene inaugurato il Club Compassion a Montreal, un organismo che aiuta le persone che soffrono di utilizzare della marijuana a scopo terapeutico, all'epoca era ancora vietata. Nel 2010 David Johnston diventa governatore generale del Canada. Interessante perché quando è arrivato al potere, insieme alla moglie Sharon, hanno messo 13 rose in vari vasi che volevano rappresentare 10 province e 3 territori del Canada per la sua inaugurazione. Nel 2011 Alison Redford viene eletta capo del Partito Progressista Conservatore del Canada. Curiosità adesso, nel 1997 viene a mancare Gul Mohammed a New Delhi, considerato il più piccolo uomo esistente al mondo, era alto 55 centimetri. È morto all'età di 40 anni per complicazioni respiratorie dovute al fatto che fumasse molto.
0: È quello che faceva l'attore anche? No,
1: no, no.
0: Vabbè, è finito?
1: Sì.
0: Risposta positiva o negativa?
1: Ho detto l'ultima curiosità.
0: Ah, ok, scusa. Non ti sento, non ti ascolto io.
1: Lo so.
0: Il proverbio è cinese. È stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare.
1: Interessante.
0: Molto.
1: Molto interessante.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Riva Sud tutta bloccata, tra l'altro c'è un incidente all'uscita del ponte Mercier, come se non bastasse, sulla 20, ma veramente tutti bloccati. Il ponte Samuel de Champlain, a parte l'accesso al ponte stesso, poi si circola facilmente fino a Jean Talon, quindi questa mattina per il momento non c'è male. Incidente all'altezza di Rockland per la Met West, quindi ancora più lenta. Poi incidente 13 a Saint-Dorothée, che complica la viabilità sulla 13 a partire dalla 640. Problemi anche per la 15 dallo stesso luogo, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Per il sesto anno consecutivo i canadesi di tutto il paese hanno celebrato ieri la giornata nazionale della verità e della riconciliazione in onore dei sopravvissuti alle scuole residenziali per bambini indigeni e di coloro che non hanno mai fatto ritorno a casa. Tra il 1857 e il 1996 oltre 150.000 bambini autoctoni in Canada furono separati dalle loro famiglie e comunità e costretti a frequentare scuole residenziali gestite dalla Chiesa Cattolica e finanziate dallo Stato, dove abusi, malnutrizione e assistenza sanitaria inadeguata erano all'ordine del giorno. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha concluso nel suo storico rapporto finale del 2015 che questo sistema scolastico era una componente centrale di una politica di genocidio culturale sostenuta dallo Stato. Inizialmente documentò 3.200 morti infantili in queste scuole. Tuttavia, gli esperti del Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, che continuano ad esaminare milioni di documenti, ritengono che il numero reale potrebbe essere molto più elevato. L'istituzione della giornata nazionale è il 30 settembre, è stata una delle raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. CBC, Radio Canada e PTN, il Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, hanno organizzato l'evento annuale in ricordo dei bambini sulla collina parlamentare. Bernard Anderson, un sopravvissuto che ha scritto un libro in cui racconta la sua fuga con due amici dal collegio residenziale di Stringer Hall a Inuvik, ha detto alla folla riunita a Ottawa che era fonte di ispirazione sentire i sopravvissuti parlare nella loro lingua. Jacques Bouvier, sopravvissuta di terza generazione, membro del circolo dei sopravvissuti presso il Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, ha ricordato ai giovani indigeni presenti che portano in sé la forza e l'amore delle generazioni precedenti. Ogni volta che parliamo le nostre lingue, tramandiamo i nostri insegnamenti e ci riuniamo come popoli autoctoni, rivendichiamo qualcosa che ci era stato sottratto. La governatrice generale Louise Arbour ha affermato che è essenziale che la verità sull'esperienza dei sopravvissuti rimanga nella nostra memoria collettiva, per quanto difficile possa essere ascoltarla. Gli ospiti e i partecipanti sono stati incoraggiati a portare un paio di scarpe da bambino da deporre davanti al palco in omaggio ai bambini che hanno frequentato le scuole residenziali, mentre uno striscione lungo 60 metri con i nomi dei bambini morti a causa della loro permanenza nelle scuole residenziali è stato portato in processione tra la folla. Altri eventi per commemorare questa giornata si sono tenuti in tutto il paese. Carney ha parlato a un evento a Edmonton, prima dell'evento ha rilasciato una dichiarazione in inglese, francese e in 9 lingue autoctone, tra cui algonchino, denesulin, inuaimum e inuktitut, micmac, mishif, ojikre e crede le pianure e ojibawe occidentale. Il governo federale ha la responsabilità del danno profondo e duraturo causato dal sistema delle scuole residenziali, ha affermato il primo ministro nella dichiarazione. Dobbiamo ai sopravvissuti molto più con semplice dovere di ricordare, ha affermato, dobbiamo loro azioni concrete. Le 94 raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione continuano a rappresentare una tabella di marcia in tal senso. Secondo l'organizzazione indipendente Indigenous Watchdog, solo 14 delle 94 raccomandazioni sono state attuate negli ultimi 11 anni, mentre 41 sono in corso di attuazione, 24 sono in fase di stallo e 15 non sono ancora state avviate. Sullo stesso soggetto, il Canada non adempie ai suoi obblighi giuridici internazionali, rifiutandosi di condurre un'indagine approfondita sui crimini commessi contro i bambini autoctoni sottoposti al sistema delle scuole residenziali e di punire i responsabili di tali crimini. Nella sua sentenza definitiva emessa proprio ieri, il Tribunale Permanente dei Popoli ha accusato il Canada di aver mostrato deliberato disprezzo per la comunità internazionale, in particolare rifiutandosi di formare alcune convenzioni internazionali e non recependo nel proprio ordinamento giuridico Unico i crimini di genocidio, sparizioni forzate e apartheid. La direttrice del centro d'accoglienza per donne indigene di Montreal, Nakuset, che ha promosso la visita del tribunale in Canada, ha pienamente condiviso questa conclusione. C'è ancora molto da fare, ha detto. Il tribunale permanente dei popoli, tribunale popolare indipendente, lamenta che il riconoscimento da parte del primo ministro Justin Trudeau nel 2019 e della Camera dei Comuni nel 2022 per l'operato dell'Istituto Statale dei Popoli costituisse un atto di genocidio, sia in gran parte privo di effetti pratici a causa della criminalizzazione estremamente limitata del genocidio nella legislazione nazionale canadese. Ritiene che tale riconoscimento non abbia avuto conseguenze tangibili e non abbia portato a cambiamenti sostanziali nelle politiche governative relative al trattamento dei popoli autoctoni. Il deputato dell'Ontario Scott Hutchinson ha annunciato ieri che lascerà la politica al termine della sessione parlamentare in dicembre, a meno di 2 anni dalla sua rielezione. Diventa l'8º parlamentare a lasciare il gruppo conservatore dalle elezioni del 2025, in un momento in cui i conservatori stanno perdendo consensi a favore dei liberali nei sondaggi. Scott Hutchinson si era candidato alla leadership del Partito Conservatore nel 2022 contro Pierre Poilievre e Jean Charest, ma si era classificato tra gli ultimi. Poilievre vinse con il 68,15% dei voti dei membri. L'annuncio delle dimissioni di Scott Hutchinson arriva in un momento in cui la popolarità dei conservatori è in calo. Diversi sondaggi indicano che il loro consenso è inferiore al 30%. L'Associazione dei giuristi progressisti e la Clinica Legale Saint-Michel stanno cercando di ribaltare il nuovo regolamento che vieta gli insulti rivolti ai dipendenti del Comune di Montreal e agli agenti di polizia. A tal fine hanno intrapreso un'azione legale. Questi due gruppi si rivolgono ai tribunali per posticipare l'entrata in vigore del regolamento e poi invalidarlo. Secondo loro il nuovo regolamento viola la libertà d'espressione dei cittadini. La sua applicazione consentirebbe inoltre la discriminazione nei confronti dei cittadini in base alle loro convinzioni politiche. Secondo gli organismi, l'adozione di regolamenti non dovrebbe diventare un modo per mettere a tacere l'opinione pubblica. In un momento in cui la fiducia nella polizia è vacillante, la città dovrebbe cercare di ricostruirla piuttosto che concedere ancora più poteri alle forze dell'ordine, hanno detto, quando tutto indica che tutto ciò porterà ad abusi ed eccessi, in particolare contro le persone razzializzate ed emarginate, ha aggiunto il direttore esecutivo dell'organismo. Il nuovo regolamento contro gli insulti è stato adottato durante l'ultima seduta del Consiglio Municipale. Chiedo scusa, ho qualche problema. Niente. Cosa che succede? Comunque, è stato adottato dopo.

0: Chiedo scusa, qualche problema tecnico. Dicevo, il nuovo regolamento contro gli insulti è stato adottato durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale il 21 settembre. Il testo adottato vieta di intimidire, molestare, minacciare, insultare o abusare verbalmente o di adottare comportamenti offensivi, umilianti, abusivi, violenti o aggressivi nei confronti di un dipendente in servizio. I trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per una prima infrazione fino a $2,000 per le recidive. E infine Ronald Thibault, 78 anni, è stato accusato ieri dell'omicidio premeditato della moglie a Laval. Rimarrà in custodia cautelare in attesa della prossima udienza. Martedì il corpo senza vita di Monique Poirier Thibault, di 77 anni, è stato trovato nella sua casa dell'Avenue Jean Béraud a Laval. La settantenne sarebbe stata uccisa dal marito con cui era sposata da circa 50 anni in un contesto di violenza domestica. Si tratterebbe di un 15° presunto femminicidio nella provincia dall'inizio dell'anno. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato, così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto.
0: Situazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
2: Previsioni del tempo.
0: Per il momento brilla il sole, approfittatene, abbiamo 15 gradi percepiti come tali, si va a 24 nel pomeriggio, l'umide sarà 28, 40% però le possibilità di pioggia nel pomeriggio, che salgono all'80% in serata nel corso della notte, quando la minima sarà comunque un caldo 18 gradi. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 8. Restiamo in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo primo ottobre 2026, oggi è giovedì.
3: Mina era prima in classifica nel 1960 con Il cielo in una stanza, e poi ascolteremo un brano tratto dal decimo album di Franco Battiato dal titolo Up Patros to Arm, e ancora più in là ricorderemo anche Carlo Da Porto, che in questo giorno nel 1989, 78enne, muore a Roma.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 la libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 la libra. Provolone forte auricchio, $15.99 la libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di
4: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Amo le mie rose coltivare, concimare, innaffiare. Amo le mie mogli a

avvicini. Un bicchierin del mio buon vin, al cloroformio o al

anche il tutun dell'oroscopo, signore e signori. I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 1° ottobre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Quella di domani la leggerò domani. Ariete, una risposta attesa rimette in moto i vostri programmi. La luna amica vi aiuta a trovare le parole giuste, mentre Marte dalla vostra parte, fa anche rima, vi spinge a proporre una soluzione in ufficio. Con il sole in opposizione ascoltate le obiezioni prima di decidere, chiudete la giornata con un accordo utile. Toro, una richiesta sul lavoro arriva con poco preavviso e vi costringe a rivedere le priorità. Mercurio, in opposizione, rende poco chiare le istruzioni, mentre Marte, dissonante, vi fa perdere la pazienza. Se dovete chiedere spiegazioni due volte, fatevi confermare per iscritto che cosa serve e quando va consegnato. Gemelli, avete bisogno di muovervi oggi e stare seduto troppo a lungo vi rende insofferenti. La luna nel segno vi dà slancio e Marte favorevole vi aiuta a riprendere un allenamento lasciato in sospeso. Uscite per una camminata a passo svelto dopo gli impegni, anche se avete solo mezz'ora. Cancro, una richiesta fatta all'ultimo vi irrita. Avevate già organizzato la giornata e non vi piace lasciare qualcosa a metà. Il sole in quadratura aumenta la pressione, ma Mercurio favorevole vi aiuta a fare le domande giuste. Chiarite la scadenza e proteggete il tempo necessario per finire ciò che avevate iniziato. Leone, entrate in riunione con una proposta chiara e riuscite a farvi ascoltare. La luna amica vi aiuta a coinvolgere chi avete davanti, mentre Marte nel vostro segno vi dà la sicurezza per sostenere la vostra idea. Prima di uscire chiedete chi si occuperà dei passaggi successivi. Vergine, una consegna cambia mentre state facendo gli ultimi controlli. La luna in quadratura vi rende poco pazienti con le istruzioni incomplete, ma Mercurio favorevole vi aiuta a individuare subito il punto da chiarire. Chiedete quale versione va usata e correggete solo ciò che è stato modificato. Bilancia, ottobre si apre con il passo giusto. La luna amica favorisce una riunione vivace, mentre il sole in transito nel vostro segno vi rende sicuri nel presentare un'idea. Marte, dalla vostra parte, anche qui fa rima, aggiunge iniziativa. Definite il prossimo passaggio prima che la conversazione si disperda. Scorpione, capite subito che in una proposta manca un pezzo importante. Mercurio nel segno affina il vostro intuito, mentre Marte dissonante crea fretta e pressioni sul lavoro. Fate la domanda che nessuno sembra voler porre e aspettate una risposta completa prima di assumervi nuove responsabilità. Sagittario, ottobre parte in movimento, ma non tutto segue il vostro ritmo. La luna in opposizione porta un cambio di programma, mentre Marte e Giove favorevoli vi aiutano a trovare subito un'alternativa. Controllate gli orari prima di partire e avvisate chi vi aspetta senza promettere arrivi impossibili. Capricorno, ottobre inizia con una richiesta impegnativa e poco margine di manovra. Il Sole e Saturno in quadratura aumentano le responsabilità, mentre Mercurio favorevole vi aiuta ad individuare una soluzione concreta. Chiedete quali siano le vere priorità, stabilite una scadenza possibile e lasciate fuori tutto ciò che non è necessario. Acquario, il mese parte con idee veloci e contatti interessanti. La luna e il sole favorevoli stimolano curiosità e comunicazione, mentre Marte in opposizione porta qualche resistenza sul lavoro. Presentate la proposta con esempi concreti, ascoltate le obiezioni e lasciate che siano i risultati previsti a sostenere il cambiamento. Pesci, ottobre comincia con troppe voci e poche indicazioni utili. La luna in quadratura vi rende distratti, mentre Mercurio favorevole aiuta a capire che cosa manca davvero. Riordinate i messaggi, chiedete una conferma scritta e occupatevi di una consegna alla volta senza assorbire l'agitazione di chi vi sta intorno.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514 271 5590.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Siamo giunti alle 7.30, brilla il sole a Mondra, approfittatene perché dovremmo avere un 40% di possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, 80% in serata nel corso della notte. Attualmente abbiamo 15 gradi percepiti come tali, attenzione, andiamo a 24 con un humidex a 28 oggi, temperatura estiva, ombrellino necessario, soprattutto se ritornate in serata. La notte la minima sarà di 18 gradi e anche lì 80% le possibilità di pioggia. Pioggia anche domani, poi un bel fine settimana, ma le temperature al ribasso. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Ovviamente molti mostrano in prima pagina fotografia delle celebrazioni ieri relative al giorno della riconciliazione, della verità dovrei dire, e della riconciliazione. L'actualité della Presse Plus apre invece sulla Montreal, Montreal città tabù. Sappiamo che si parla ovviamente molto attualmente delle prossime elezioni provinciali di lunedì. Bisogna dire che la metropoli sarebbe stata alquanto ignorata durante la campagna elettorale. C'è voluto il fatto che sia stato ritrovato un neonato in una zona di, in una tenda di senza tetto, per far sì che la città apparisse sullo schermo dei vari leader dei partiti. E quanto ricorda Maxime Bergeron nel suo articolo di questa mattina, perché tanta indifferenza per Montreal? Ci si interroga su questo importante quesito, anche perché è un po' una dinamica polarizzante quella che concerne le regioni versus Montreal, e lo si dimostra anche sul fronte Montreal e lo si dimostra anche sul fronte elettorale. Sappiamo che Montreal è la roccaforte del Partito Liberale del Quebec, ma se è e sarà l'unica roccaforte del Partito Liberale, ebbene il Partito Québécois rischia di vincere considerevolmente al di fuori, ossia nelle regioni. Montrealville tabù, un articolo interessante da leggere nella prima pagina della Presse Plus di questa mattina. Le Devoir apre invece ancora una volta su quello che ormai possiamo definire lo scandalo dei romanzi scritti dall'intelligenza artificiale. Si parla ovviamente dell'affare Tellison Aurelien. Ricordo che il famoso romanzo Se te sao mourir, è stato accusato di essere stato scritto letteralmente dall'intelligenza artificiale, è stato ritirato da vari premi in cui era candidato, tra cui il famoso Goncourt a Parigi. Les éditeurs d'ici sont-ils à l'abri d'une controverse liée à l'IA? Le accuse relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scrittura appunto di questo romanzo fenomeno, Se te sao mourir di Aurelien, hanno creato veramente una commozione non indifferente negli ambienti letterari. Gli editori locali e anche altrove si sentono poco al sicuro da un caso simile. Perché? Ebbene, si è posto il quesito in questo articolo in prima pagina. L'Associazione Nazionale degli Editori di Libri stima che tra i suoi membri la tendenza dominante presso le case di edizioni è di inquadrare meglio l'utilizzo o no dell'intelligenza artificiale. L'associazione in questione ha tra l'altro offerto recentemente dei training, delle formazioni agli editori membri per aiutarli appunto a distinguere una cosa dall'altra. E rimane il fatto che alcune case editrici sono state più rapide di altri. Dall'autunno, per esempio, dall'autunno 2024 i contratti firmati dagli autori di queste case editrici includono due clausole sull'intelligenza artificiale, clausole che sono le stesse anche dall'EMEAC e le Presse dell'Università di Montreal, che sono state aggiunte all'inizio del 2026. L'autore del romanzo dichiara che non ha avuto ricorso a una soluzione o a un utensile dell'intelligenza artificiale generativa o creativa per creare appunto l'opera, e in seguito entrambe le parti si impegnano a non caricare l'opera su un utensile di intelligenza artificiale generativa, una soluzione forse anche se temporanea. Poi si parla ovviamente delle celebrazioni di ieri nello Devoir, con una fotografia da Kitty Ganzibi a Montreal a piedi e a Rabascà. Il titolo che concerne queste celebrazioni che, devo dire, in Quebec sono state anche caratterizzate dall'assenza delle questioni autoctone nei dibattiti relativi a dei leader relativi appunto alle prossime elezioni, una cosa scandalosa secondo molte prime nazioni del Quebec. Le Journal de Montréal, un articolo originale che porta, non so se ricordate, la famosa legge che è stata passata relativa a quello che la chiamano la legge anti-limone, dove Citroën sta per quando acquistate un autoveicolo che è profondamente difettoso. Ebbene, c'è questa nuova legge, ma 3 anni dopo l'adozione di questa legge che doveva proteggere i Québécois da auto gravemente difettose, un solo automobilista è riuscito a farsi indennizzare. La loi anti-Citroën est un Citroën, titola l'articolo nella prima pagina del Journal de Montréal, come ad indicare che non è molto efficace come legge, il meno che si possa dire. Passiamo adesso alla Gazette di questa mattina, dove si parla invece della campagna elettorale e si parla in modo particolare del partito québécois e della sua intenzione di abolire Santé Québec, un'altra delle decisioni che ha fatto discutere parecchio negli ultimi tempi, un'altra promessa elettorale da parte di Paul Saint-Pierre Plamondon. PQ offers boldest vision to fix healthcare, anche se gli attivisti per i diritti dei pazienti sono alquanto scettici relativamente a questa promessa di abolire Santé Québec. Anche qui un'enorme fotografia, finding a path forward, cioè si cerca un cammino per avanzare insieme. Si parla delle centinaia di persone che hanno partecipato ieri qui a Montreal al parco Westmount per appunto questa marcia relativa a Ogni bambino conta, per la giornata nazionale della verità e della riconciliazione. E poi si parla di un altro caso di frode che ha colpito una persona, una vedova devo dire, che credeva di aiutare la RCMP per catturare dei dipendenti di banca corrotti. In realtà erano uno scam che gli ha portato via $20,000 a questa povera vedova. Raccontata la sua storia in dettaglio nella prima pagina della Gazette di questa mattina, un invito, diciamocelo francamente, a essere estremamente prudenti quando si ricevono delle richieste che appaiono a dir poco balorde. Passiamo adesso al Globe and Mail, anche qui enorme fotografia, recognition and reckoning sui leader autoctoni che continuano a proclamare ciò che è successo e ciò che spesso e volentieri è negato relativamente a queste terribili scuole residenziali. E poi si parla anche di quella potenziale catastrofe aerea che poteva aver luogo. Passengers help stabilize Israel bound jet after fight in the cockpit. Non so se avete sentito, ne ha parlato anche ADN Kronos, c'è stata una furibonda lotta all'interno della cabina di pilotaggio. Il pilota è stato accoltellato dal secondo pilota, poi sono entrati i passeggeri che hanno stabilizzato il tutto e ha bloccato appunto questo attentatore. Si suppone che volesse far cadere l'aereo, ma non, l'inchiesta è appena iniziata. Dal canto suo il primo ministro israeliano ha già parlato di un attentato terrorista, però le prove non sono ancora state confermate. Via. Per quanto concerne il National Post di questa mattina invece si apre proprio sull'attentato. I grabbed the attacker, put him in a chokehold. Un uomo, un israeliano che è entrato appunto nel cockpit si chiama Yaniv Ayan e è stato felicitato dal primo ministro Netanyahu, che lo considera addirittura un eroe. Ricordo che c'erano 174 passeggeri a bordo di questo aereo, molti di nazionalità israeliana. L'aereo arrivava dall'Arabia Saudita ed era diretto appunto da Dubai piuttosto, ed era diretto appunto a Tel Aviv. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove appunto si parla di questo terrore sul volo per Tel Aviv. Copilota accoltella il comandante giù per 4267 metri in pochi secondi, ha perso tale quota. Poi la reazione dei passeggeri e poliziotti. L'aereo era decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia. Netanyahu voleva lo schianto. E poi l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità. Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS è il mio lavoro. I quattro figli, la seconda moglie, lite, multimilionaria tra gli eredi di Zamparini. Per quanto concerne la prima pagina della Repubblica di questa mattina, si apre invece sui Regeni. Il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Poi anche qui si parla dell'attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. E infine dal mondo dello sport, la Gazzetta apre su l'Inter, parla Romano, mossa per il futuro, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari e se Ciala non rinnova. Ed è tutto.

0: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto, chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra, uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Rondelle di calamari, una libbra, 6,99. Frutti di mare assortiti, 340 grammi a 4,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libbra. Prosciutto cotto, $4,49 la libbra. Scarola o cicoria, $1,49.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

Ricordiamo l'uscita dell'album Miserere di Zucchero in questo giorno nel 1992 e poi facciamo gli auguri a un cantante che nasce nel 1950, Leano Morelli. Oggi compie 76 anni. Auguri.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc
2: Tanguay. Facciamo gli auguri a Samuele Bersani, cantante, nasce nel 1970, compie 56 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ma fossi in voi starei a casa a questo punto, devo dire che la viabilità è veramente difficile dalla riva sud tutto al completo, dal nord dell'isola non funziona meglio, la parte centrale interamente bloccata, tra l'altro sulla Met West adesso c'è anche un incidente prima di Rockland, incidente anche in senso opposto proprio all'altezza di Decarie, quindi la Met Est e anche la 20 sono bloccate entrambe da la 13, prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale Radio, CFMB 1280.
2: Per il sesto anno consecutivo i canadesi di tutto il paese hanno celebrato ieri la giornata nazionale della verità e della riconciliazione in onore dei sopravvissuti alle scuole residenziali per bambini indigeni e di coloro i quali non hanno mai fatto ritorno a casa. Tra il 1857 e il 1996 oltre 150.000 bambini autoctoni in Canada furono separati dalle loro famiglie e comunità e costretti a frequentare scuole residenziali gestite dalla Chiesa Cattolica e finanziate dallo Stato, dove abusi, malnutrizione e assistenza sanitaria inadeguata erano all'ordine del giorno. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha concluso nel suo storico rapporto finale del 2015 che questo sistema scolastico era una componente centrale di una politica di genocidio culturale sostenuta dallo Stato. Inizialmente documentò 3.200 morti infantili in queste scuole, tuttavia gli esperti del Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, che continuano ad esaminare milioni di documenti, ritengono che il numero reale potrebbe essere molto più elevato. L'istituzione della Giornata Nazionale per la Verità e la Riconciliazione il 30 settembre è stata una delle raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. CBC, Radio Canada, APTN e il Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione hanno organizzato l'evento annuale in ricordo dei bambini sulla collina parlamentare. Bernard Adrison, sopravvissuto, che ha scritto un libro in cui racconta la sua fuga con due amici dal collegio residenziale di Stringer Hall a Inuvik, ha detto alla folla riunita a Ottawa che era fonte di ispirazione sentire i sopravvissuti parlare nella loro lingua. Jackie Bouvier, sopravvissuta di terza generazione e membro del circolo dei sopravvissuti presso il Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, ha ricordato ai giovani indigeni presenti che portano in sé la forza e l'amore delle generazioni precedenti. Ogni volta che parliamo le nostre lingue, tramandiamo i nostri insegnamenti e ci riuniamo come popoli indigeni, rivendichiamo qualcosa che ci era stato sottratto. La governatrice del Canada, governatrice generale Louise Arbour, ha affermato che è essenziale che la verità sull'esperienza dei sopravvissuti rimanga nella nostra memoria collettiva, per quanto difficile possa essere ascoltarla. Gli ospiti e i partecipanti sono incoraggiati a portare un paio di scarpe da bambino da deporre davanti al palco in omaggio ai bambini che hanno frequentato le scuole residenziali, mentre uno striscione lungo 60 metri con i nomi dei bambini morti a causa della loro permanenza nelle scuole residenziali è stato portato in processione tra la folla. Altri eventi per commemorare questa giornata sono tenuti in tutto il paese. Il primo ministro Carney ha parlato a un evento a Edmonton e ha rilasciato una dichiarazione in inglese, francese e in 9 lingue autoctone. Il governo federale ha la responsabilità del danno profondo e duraturo causato dal sistema delle scuole residenziali, ha affermato Carney. Dobbiamo ai sopravvissuti molto più che un semplice dovere di ricordare, ha affermato. Dobbiamo loro azioni concrete. Ricordo che le 94 raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione continuano a rappresentare una tabella di marcia in tal senso. Secondo l'organizzazione indipendente Indigenous Watchdog, però, solo 14 delle 94 raccomandazioni sono state attuate negli ultimi 11 anni, mentre 41 sono in corso di attuazione, 24 sono in fase di stallo e 15 non sono ancora state avviate. E a Montreal centinaia di persone hanno sfilato per tale giornata. Per molti la marcia di quest'anno Ogni bambino conta è stata segnata dalla cancellazione delle questioni indigene nell'attuale campagna elettorale per il Quebec. Per molti partecipanti è difficile ignorare la campagna elettorale e criticano i leader dei partiti politici per aver messo in secondo piano le questioni autoctone. Ruba Gazzar, co-portavoce di Quebec Solidaire, ha partecipato alla marcia circondata da alcuni dei suoi candidati all'isola di Montreal ed era l'unica rappresentante di un partito provinciale. Intanto 4 pedoni sono stati investiti e 2 persone anziane sono decedute a causa delle ferite riportate da un veicolo che li ha investiti feriti, e il cui conducente avrebbe avuto un malore e perso il controllo. Tutto è avvenuto proprio mentre ci si preparava a una marcia per celebrare la giornata nel parcheggio di un centro commerciale a Vancouver, il Tsawwassen Mills. Oggi portiamo la Tsawwassen First Nation nei nostri cuori, la perdita dei due anziani molto amati in un incidente così orribile, una giornata già di per sé difficile e devastante, ha dichiarato Carney su X. Ricordo che è stato però solo un incidente e non un attentato. Il deputato dell'Ontario Scott Aitchison ha annunciato ieri che lascerà la politica al termine della sessione parlamentare a dicembre, a meno di 2 anni dalla sua rielezione. Diventa così l'ottavo parlamentare a lasciare il gruppo del Partito Conservatore dalle elezioni del 2025, in un momento in cui i conservatori perdono consensi a favore dei liberali nei sondaggi. Scott Aitchison si era anche candidato alla leadership del Partito Conservatore nel 2022 contro Pierre Poilievre e Jean Charest, ma si era classificato tra gli ultimi dei 5 candidati. Poilievre vinse con il 68,15%. Scott Aitchison, le sue dimissioni arrivano in un momento in cui la popolarità dei conservatori è decisamente in calo. Diversi sondaggi indicano che il consenso è inferiore al 30%. L'Associazione dei giuristi progressisti e la Clinica Legale Saint-Michel cercano di ribaltare il nuovo regolamento che vieta gli insulti rivolti ai dipendenti del comune di Montreal e agli agenti di polizia, e hanno intrapreso un'azione legale. Questi due gruppi si rivolgono ai tribunali per posticipare l'entrata in vigore del regolamento e poi invalidarlo. Secondo loro, tale nuovo regolamento viola la libertà d'espressione dei cittadini. La sua applicazione consentirebbe inoltre la discriminazione nei confronti dei cittadini in base alle loro convinzioni politiche. L'adozione di regolamenti non dovrebbe diventare un modo per mettere a tacere l'opinione pubblica, affermano gli organismi. In un momento in cui la fiducia della polizia è già vacillante, la città dovrebbe cercare di ricostruirla piuttosto che concedere ancora più poteri alle forze dell'ordine, quanto tutto indica che ciò porterà ad abusi ed eccessi, in particolare contro le persone razzializzate ed emarginate. Ricordo che il nuovo regolamento è stato adottato all'ultima seduta del Consiglio Comunale il 21 settembre. Il testo vieta di intimidire, molestare, minacciare, insultare o abusare verbalmente o di adottare comportamenti offensivi, umilianti, abusivi, violenti o aggressivi nei confronti di un dipendente in servizio. I trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per una prima infrazione, fino a $2,000 per le recidive. E infine, Ronald Thibault, 78 anni, è stato accusato ieri dell'omicidio premeditato della moglie a Laval. Rimarrà in custodia cautelare in attesa della prossima udienza. Martedì il corpo senza vita di Monique Poirier Thibault, di 77 anni, è stato trovato nella sua abitazione dell'avenue Jean Béraud a Laval. La settantenne sarebbe stata uccisa dal marito, con cui era sposata da circa 50 anni, in un contesto di violenza domestica. Questo sarebbe dunque il 15° presunto femminicidio nella provincia dall'inizio dell'anno. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per 4 di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partiti segnalazione di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge, in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
4: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale sempre 1,61, così come la valuta statunitense, che è ancora scambiata questa mattina a 1,42 dollari.
5: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz. Insieme per il miglior risultato.
6: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, ma nella prima parte solamente. Abbiamo 15 gradi percepiti come tali, massima calda oggi, 24 con l'humidex a 28, ma 40% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, che salgono all'80% per la serata, per la notte e al 90% per domani mattina. Te lo dico subito, Ivan, ombrellino. Minima la notte prossima, 18 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB alle 9.
7: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
8: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
2: Stenis alla regia, Silvio Vieto al microfono. Questo è il vostro risveglio di lunedì primo. No, che lunedì, giovedì. È un po' affuso con la giornata di ieri. Siamo un po' confusi.
9: Eh sì, che telepaticamente te l'avevo trasmesso io questo pensiero. No, dico, è la canzone di Fedez, capito?
2: Ridi solo te comunque.
9: Comunque non è Fedex, eh?
2: Fedex, no, Fedex è spedizione.
9: Qui è Fedez.
2: Fedez.
9: Con la Z di High Intensity and Free Sorrow,
2: anche di Zabato.
9: Di Zabato.

0: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Sedionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Filetti di rombo a 14,99 la libbra, imitazioni di granchio canadese 2,5 libbre a 9,99, mini friulano saputo 500 grammi a 9,99, mele galla a 1,49 la libbra, filetto di maiale a 4,49 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
4: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
5: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Fragole, due confezioni per 4 dollari. Petto di pollo disossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
5: Vigno Selianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianor è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.

0: lo sport del giovedì
1: che segue quello di ieri che non abbiamo letto
0: perché non era,
1: quindi non abbiamo fatto in tempo a dirvi
0: che
1: i canadesi di Montreal hanno vinto la loro prima partita martedì 3-2 contro Edmonton.
0: Io l'ho vista fino al 2-1 io l'ho vista fino al 2-1, dopo ho avuto problemi con
1: non capisco come mai. Comunque bella l'inizio di stagione, via, adesso
0: insomma partiti bene, via, col piede giusto.
1: Beh, quando si vince
0: fa morale, insomma, ecco.
1: Benissimo. Adesso poi, il prossimo morale lo vediamo poi nel seguito. Ti dico che sabato affrontiamo i Pinguini di Pittsburgh.
0: È freddo sabato?
1: No, non credo. No. Beh, è più fresco di oggi.
0: Senti, si può dire che è incazzato
1: ancora?
0: Nero?
1: Chi Ronaldo. Parli di Ronaldo? Non l'ha presa benissimo. Non gli piace vedere le partite dalla panchina, io te lo dico. Scalpitava proprio.
0: Addirittura il presidente della Federazione Calcio Portoghese ha lasciato i suoi impegni per andare a parlare con lui. L'hanno seguito fino all'aeroporto.
1: L'aeroplanino privato.
0: Sì, infatti quell'aereo privato lì è stato il più seguito al mondo con quelle applicazioni che puoi seguire.
1: Voilà. Cioè, gli altri gli dirottano come se niente fosse, ma quello lì proprio tutti a seguirlo. Vabbè. Comunque
0: niente, è successo un po'
1: quello che doveva succedere, perché quando lasci un Ronaldo sulla panchina e quando poi Ronaldo si lamenta e tu gli dici sono io che decido.
0: E ha risposto, e poi lo fai scaldare lo fai scaldare 30 minuti. Mi ricordo, io ho vissuto la stessa situazione. No, veramente. Quando ero nella rappresentativa.
1: Non è possibile. Ma perché sempre gli aneddoti personali?
0: Ma mi hanno. Era un torneo in Svizzera, all'estero, tra l'altro.
1: Certo. Che sta a 10 minuti da casa tua. Andiamo avanti.
0: Comunque. No, alla Chatfon in Svizzera, nel canton francese. Comunque. Giochiamo questa partita, io alla sinistra mi lascio in panchina per far giocare l'Enrico Rossi.
1: Allora, era lo sport, signor.
0: A un certo punto mi fa: Restelli, scaldati. Ed era quasi l'inizio, un po' dopo il secondo tempo.
1: E si sta ancora scaldando, signor.
0: Esatto, l'arbitro fischia. Ero in tondo perché c'era un campetto per scaldarsi. No, dopo però è venuto lì e si è scusato.
1: Beh,
0: mi fa scusa, ma ero coinvolto.
1: Possiamo andare avanti?
0: No, è successo quello che è successo a Ronaldo, che dopo l'allenatore si è scusato.
1: T'hanno seguito in bicicletta quando sei tornato a casa? Perché lui l'ha seguito. Comunque, signore e signori, parlando di Nations League, domani
0: andiamo a Parigi.
1: Beh, why not?
0: Però ne ha lasciati a casa altri 9.
1: Fa bene, così.
0: Giochiamo e allora
1: capiremo il nostro livello, ha detto Scalvini contro la Francia. Vogliamo concentrarci per cortesia? Io ti metto un cartello su queste finestre. La miseria. Vabbè, andiamo avanti. Carissimo nemico,
0: chi?
1: Eh beh, 20 anni dopo Berlino ritroviamo il nostro Zidane con l'Italia. È lui che allena adesso la
0: famosa. È lui che ci ha fatto vincere il mondiale.
1: Lo so, però credo che abbia anche lì un po'.
0: Un po' la. Insomma.
1: Che dire, un grazie.
0: Un grazie. No, comunque speriamo, perché niente, potrebbe essere un.
1: Una bella partita.
0: No, anche se la vittoria sulla Turchia non è che. È stata facile per il risultato vederla, però insomma abbiamo giocato contro una Turchia che è irriconoscibile, anche
1: speriamo che anche la Francia sia irriconoscibile, perché se quella che abbiamo visto ai mondiali la vedo maluccio.
0: Allora c'è questa, parlando di automobilismo,
1: infatti
0: c'è anche,
1: parlavamo di automobilismo,
0: no, ma c'è anche questa disputa per l'ultimo Gran Premio
1: a Sepang.
0: Sì, però
1: Non è l'ultimo,
0: l'ultimo Gran Premio, stiamo già parlando dell'ultimo Gran Premio. Sai che abbiamo detto un mese fa che forse Imola poteva ospitare. Allora c'è una dichiarazione che dice: sì, ma in Italia paghiamo le tasse.
1: Eh beh.
0: Insomma, non è stato molto corretto. E poi si è aggiunto anche Hamilton che ha detto: sì, però oltre a pagare le tasse, anche la meteo in Italia a dicembre fa freschetto, correre in macchina a 300 all'ora senza riscaldamento.
1: Io a Imola ho mangiato la miglior pizza. Dillo a Hamilton, che voglio dire.
0: A parte Hamilton, si dovrebbe ricordare che prende i soldini da una ditta che abita, che ha lo stabilimento
1: a 10 minuti da lì.
0: Anche certe dichiarazioni. Comunque va bene.
1: Comunque insomma, il prossimo Grand Prix è a Sepang.
0: A Sepang.
1: E Vasseur ha spronato la Ferrari. Restiamo concentrati. È quello che ti dico io ogni mattina, comunque a te, per spronarti.
0: No, ho letto cosa vuole che i piloti facciano. Hanno ripreso a mettere fuori il braccio.
1: Lo so.
0: Hanno la parabola per vedere la corsa in diretta.
1: Lo so.
0: Che gli hanno messo uno schermo. No, cambiamo sport.
1: Denis Shapovalov è passato al secondo turno a Tokyo, caro amico.
0: Lo so.
1: Ha battuto Shimabukuro.
0: Certo. Shimabukuro.
1: Attenzione.
0: Shimabukuro.
1: C'è una R sola comunque.
0: Alcaraz ha vinto.
1: Bene.
0: Ha vinto anche il nostro Berrettini contro Davidovic, lo spagnolo, che è un bel giocatore, Davidovic. Shapovalov ha vinto e Arnaldi deve giocare. Mentre ieri.
1: Bene.
0: Cobolli ha perso a Shanghai, però. Mentre Arnaldi ha vinto ieri e Musetti ha dato forse.
1: Musetti lo dici sempre alla Milanese. Musetti.
0: Musetti ha dato il forfè perché ha un problema alla spalla, che è fondamentale quando giochi a tennis.
1: Me ne sono accorto anche io ieri. Sono andato a giocare a tennis ieri. Ti devo dire che comincio a risentirlo sulla spalla. Come mai? Qui proprio.
0: Perché non.
1: Non tengo bene la racchetta?
0: È il movimento che non fai giusto.
1: Lento? Come la canzone?
0: No, il movimento che non fai giusto.
1: Vabbè, io non faccio giusto il movimento. Ma stia scherzando.
0: Senti, c'è
1: insegniamo
0: una bella...
1: i movimenti a gente che
0: che voi
1: chi è? Come direbbe Vittoria, adesso che hai suonato prova a cantare.
0: No, dai.
1: Quindi
0: c'è una bella notizia.
1: Oh, meno male, avevo bisogno di belle notizie perché è un periodo un po' difficile.
0: Sinner torna a giocare in Giappone, almeno parte per il Giappone.
1: Partirei anch'io per
0: il Giappone,
1: soprattutto se non so se gioco o no.
0: E infatti deciderà lì se giocare, ma se vai in Giappone, insomma, ti porti dietro tutto lo staff.
1: Porterei dietro anch'io lo staff.
0: E penso che giocheresti. Senti.
1: Poi, ti interessa a te questo? Gli Yankees hanno eliminato i Red Sox a baseball.
0: No, ma scusa, chiudere col tennis.
1: Chiudiamo.
0: Con Yannick anche, perché Kyrgios, sai chi è Kyrgios? Quello che l'ha...
1: È un olio d'oliva anche.
0: Sì. Lo vendono in un noto supermercato.
1: È greca, greco.
0: No, lui è australiano. È quello che criticava sempre.
1: Secondo me di origine greca. Beh, uno che si chiama Kyrgios.
0: Ma va. No, ma è quello che ha criticato Sinner, che l'hanno squalificato e poi l'hanno perdonato gli hanno dato la squalifica e poi di qua e poi di là. Ha detto, adesso esce con questa dichiarazione. Sinner è e sarà il giocatore più forte di tutti i tempi. Beh. Allora, o soffre di bipolarismo.
1: Secondo me qualcuno gliel'ha detto.
0: Devi
1: offendere qualcuno, vediamo di offenderne un altro, perché sì, ne sono
0: il Restelli fuori. Che è numero 30.000
1: che è a Longhi.
0: Che vince solo a Longhi. Vabbè, lì. Niente, comunque praticamente un atto di scuse di tutto quello che gli ha detto contro in questi anni.
1: Senti, se ti piace la pallavolo,
0: certo,
1: in modo particolare femminile, ancora di più, ho una buona notizia per te che è giunta proprio ieri fine giornata o stamattina presto. Montreal e Quebec accoglieranno la Coppa del Mondo di pallavolo femminile nel 2027, l'anno prossimo. Quindi al Centro Bell e al Centro Videoton potremo andare a vedere le partite delle
0: beh, l'Italia è forte, eh.
1: Volley femminile, assolutamente, assolutamente,
0: il vice campione del mondo ha perso la finale, comunque
1: è una buona notizia per gli amanti dello sport in generale, ma del volleyball femminile in particolare.
0: Ma hai notato come Montreal e Quebec ultimamente si stanno proprio girando verso lo sport come per far conoscere la città e la regione anche,
1: assolutamente,
0: ma insomma belle cose. L'ultima canzone, no, il titolo Julie e Biagio,
1: non è difficile, Julie non è difficile,
0: è scritto con la V,
1: e allora
0: la V Julie. Perché è latino lui. Biagio Antonacci è scritto in italiano, quindi lo dico in italiano. L'ultima canzone è una bella canzone, ascoltatela perché è una bella canzone.
1: No, è vero!

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre, conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e il benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
2: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormont e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514 271 5590.

0: faceva traffico d'armi con Cuba.
1: Innamorata, sì, ma di Fidel. Ma Fidel non c'era.

0: la baciava sulle casse di nitroglicerina.
1: Tornò, vide il tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò.

nella pelle bruna, una zona bianca come la luna, Maracaibo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Saranno anche le 9 del mattino, ma nessuno l'ha detto, la viabilità è ancora tutta bloccata per giungere a Montreal dal sud dell'isola, non che funzioni meglio dal nord dell'isola e soprattutto non che funzioni meglio la parte centrale dell'isola, quella che, come spesso definisco, l'incrocio tra la Metropolitaine de Carrie e la 40 anche direzione est. Tra l'altro ci sono vari problemi, adesso c'è un incidente 25 direzione però Terrebonne, dopo Anjou è tutto bloccato anche lì, oltre a al traffico pesantissimo per il tunnel, incidente sulla Met West a Saint-Léonard, incidente su Descaries Nord subito dopo Turcot, incidente per accedere al ponte Samuel de Champlain all'altezza della 30, tutto bloccato anche dalla 30, dal nord dell'isola un incubo anche lì, incidente sulla 15 dopo il ponte sulla riviera des Prairies. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Per il sesto anno consecutivo i canadesi di tutto il paese hanno celebrato ieri la giornata nazionale della verità e della riconciliazione.

0: in onore dei sopravvissuti alle scuole residenziali per bambini autoctoni e di coloro i quali non hanno mai fatto ritorno a casa. Ricordo che tra il 1857 e il 1996 oltre 150.000 bambini indigeni in Canada furono separati dalle loro famiglie e comunità e costretti a frequentare scuole residenziali gestite dalla Chiesa Cattolica e finanziate dallo Stato, dove abusi, malnutrizione e assistenza sanitaria inadeguata erano all'ordine del giorno. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha concluso nel suo storico rapporto finale del 2015 che questo sistema scolastico era una componente centrale di una politica di genocidio culturale sostenuta dallo Stato. Inizialmente documentò 3.200 morti infantili in queste scuole, tuttavia gli esperti del Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, che continuano ad esaminare milioni di documenti, ritengono che il numero reale potrebbe essere molto più elevato. L'istituzione della Giornata Nazionale per la Verità e la Riconciliazione il 30 settembre è stata una delle raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. CBC, Radio Canada, APTN e il Centro Nazionale per la Verità e la Riconciliazione hanno organizzato l'evento annuale in ricordo dei bambini sulla collina parlamentare. Bernard Adrison, un sopravvissuto che ha scritto un libro in cui racconta la sua fuga con due amici dal collegio residenziale di Stringer Hall a Inuvik, ha detto alla folla riunita a Ottawa che era fonte di ispirazione sentire i sopravvissuti parlare nella loro lingua. Jackie Bouvier, sopravvissuta di terza generazione e membro del circolo dei sopravvissuti, ha ricordato ai giovani indigeni presenti che portano in sé la forza e l'amore delle generazioni precedenti. Ogni volta che parliamo le nostre lingue, tramandiamo i nostri insegnamenti e ci riuniamo come popoli indigeni, rivendichiamo qualcosa che ci era stato sottratto. La governatrice generale del Canada, Louise Arbour, ha affermato che è essenziale che la verità sull'esperienza dei sopravvissuti rimanga nella nostra memoria collettiva. Per quanto difficile possa essere ascoltarla, gli ospiti e i partecipanti sono stati incoraggiati a portare tra l'altro un paio di scarpette da bambino da deporre davanti al palco in omaggio ai bambini che hanno frequentato le scuole residenziali, mentre uno striscione lungo 60 metri con i nomi dei bambini morti a causa della loro permanenza nelle scuole residenziali è stato portato in processione tra la folla. Altri eventi per commemorare questa giornata si sono svolti in tutto il paese. Il primo ministro Carney ha parlato a un evento a Edmonton. Prima di tale evento ha rilasciato una dichiarazione in inglese, francese e in 9 lingue indigene. Il governo federale ha la responsabilità del danno profondo e duraturo causato dal sistema delle scuole residenziali, ha affermato in tale discorso. Dobbiamo ai sopravvissuti molto più che un semplice dovere di ricordare, ha affermato. Dobbiamo loro azioni concrete. Ricordo che le 94 raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione continuano a rappresentare una tabella di marcia in tal senso. Secondo l'organizzazione indipendente Indigenous Watchdog, però, solo 14 delle 94 raccomandazioni sono state attuate negli ultimi 11 anni, mentre 41 sono in corso di attuazione, 24 sono in fase di stallo e 15 non sono ancora state avviate. E a Montreal centinaia di persone hanno sfilato per tale giornata. Per molti la marcia di quest'anno Ogni Bambino Conta è stata segnata dalla cancellazione delle questioni indigene nell'attuale campagna elettorale provinciale. Per molti partecipanti è difficile ignorare la campagna elettorale e criticano i leader dei partiti politici per aver messo in secondo piano le questioni indigene. Ruba Gazal, co-portavoce di Quebec Solidaire, ha partecipato alla marcia circondata da alcuni dei suoi candidati sull'isola di Montreal. Era presente anche l'ex leader di Projet Montréal, Luc Rabouin. Tragicamente, dall'altra parte del paese, due persone però sono morte in mattinata dopo essere state investite da un veicolo proprio durante una marcia per celebrare questa giornata a Vancouver. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo avrebbe avuto un malore e perso il controllo. 4 pedoni sono stati investiti, 2 persone anziane sono decedute a causa delle ferite e persone anziane sono decedute a causa delle ferite riportate. L'incidente è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale Tsawwassen Mills. Oggi portiamo la Tsawwassen First Nation nei nostri cuori. La perdita di 2 anziani molto amati in un incidente così orribile, in una giornata già di per sé difficile e devastante, ha dichiarato il primo ministro Carney. Il deputato dell'Ontario Scott Hutchison ha annunciato ieri che lascerà la politica al termine della sessione parlamentare di dicembre, a meno di 2 anni dalla sua rielezione. Diventa così l'8º parlamentare a lasciare il gruppo conservatore dalle elezioni del 2025, in un momento in cui i conservatori perdono consensi a favore dei liberali nei sondaggi. Scott Hutchison si era candidato alla leadership del partito conservatore nel 2022 contro Pierre Poilievre e Jean Charest. L'annuncio delle dimissioni arriva in un momento in cui la popolarità dei conservatori è in calo. Diversi sondaggi indicano che il consenso per loro è inferiore al 30%. L'Associazione dei giuristi progressisti e la Clinica Legale Saint-Michel cercano di ribaltare ora il nuovo regolamento che vieta gli insulti rivolti ai dipendenti del comune di Montreal e agli agenti di polizia. A tal fine hanno intrapreso un'azione legale. Questi due gruppi si rivolgono ai tribunali per posticipare l'entrata in vigore del regolamento e poi invalidarlo. Secondo loro, tale nuovo regolamento viola la libertà d'espressione dei cittadini. La sua applicazione consentirebbe inoltre la discriminazione nei confronti dei cittadini in base alle loro convinzioni politiche. L'adozione di regolamenti non dovrebbe diventare un modo per mettere a tacere l'opinione pubblica, affermano i due organismi. In un momento in cui la fiducia della polizia è vacillante, la città dovrebbe cercare di ricostruirla piuttosto che concedere ancora più poteri alle forze dell'ordine, quando tutto indica che ciò porterà ad abusi ed eccessi, in particolare contro le persone razzializzate ed emarginate. Il nuovo regolamento contro gli insulti è stato adottato durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Montreal il 21 settembre. Il testo vieta di intimidire, molestare, minacciare, insultare o abusare verbalmente o di adottare comportamenti offensivi, umilianti, abusivi, violenti o aggressivi nei confronti di un dipendente in servizio. I trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per una prima infrazione e fino a $2,000 per le recidive. Ronald Thibault, 78 anni, è stato accusato ieri dell'omicidio premeditato della moglie a Laval e rimarrà in custodia cautelare in attesa della prossima udienza il 21 ottobre. Martedì il corpo senza vita di Monique Poirier Thibault, di 77 anni, è stato trovato nella sua abitazione sulla Avenue Jean Bérard a Laval. La 77enne sarebbe stata uccisa dal marito con cui era sposata da oltre 50 anni in un contesto di violenza domestica. Roland Thibault è comparso in tribunale ieri mattina intorno alle 11 tramite videoconferenza presso Laval. Quando è apparso sullo schermo, entrambi i polsi erano fasciati. Gli è stato proibito di comunicare direttamente con i suoi due figli, considerati testimoni chiave del caso. Potrà contattarli solo in presenza dell'avvocato. La prossima udienza, come dicevo, è fissata per il 21 ottobre. Questo 15° presunto femminicidio nella provincia dall'inizio dell'anno arriva poco più di una settimana dopo che migliaia di persone hanno manifestato a Montreal per protestare contro la violenza domestica. E oggi a mezzogiorno si terranno manifestazioni in memoria di Monique Poirier Thibault in diverse città della provincia. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare, di sottosegretario alla cultura.
0: valutazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
2: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
0: Splendida giornata soleggiata, approfittatene, abbiamo 16 gradi all'esterno, andremo a un caldo 24, umidex a 28, ma nel pomeriggio vi è un 40% di possibilità di precipitazioni piovose che sale all'80% in serata durante la notte e domani mattina addirittura al 90%. La minima la notte prossima 18 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB alle 13, seguito da quello delle 16 e delle 17 direttamente dall'Italia.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
5: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
0: Ivan Stenis alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo giovedì, adesso ce l'ho fatta, 1 ottobre 2026.
6: Cabana, Irama e Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Te lo porto io il cavo per questo.
0: Portamelo però.
6: E ce l'ho già.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Pezzi di baccalà salati 11,99 la libra, caffè espresso macinato Borbone 250 grammi 4,99, pasta fresca Villa Ravioli 1,6 kg a $11,99, pomodori italiani San Marzano 796 ml cassa da 6 a $12,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Education du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.
3: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

Ma sì, dai, non siamo riusciti a farla ieri, la facciamo oggi, la nostra hit parade internazionale. Novità per il mondo francofono, in terza posizione questa settimana, Francis de Grandpré con il brano Si j'avais su.

Dunque ricapitoliamo il mondo francofono. Mlé dans ses cheveux di JF posé in prima posizione, Le bon choix di Gabriel Fredette al secondo posto, Si j'avais su, novità che entra in terza posizione di Francis de Grand Pré. Per quanto concerne il mondo anglofono, invece di novità non ce ne sono questa settimana rispetto alla settimana scorsa. È sempre terzo il brano che sto per darvi, eccolo qua, Kingdom of Fear di Cameron Wycombe.

Ricapito dunque, Choosing Texas e la Langley in prima posizione, Boston, Stella Lefty al secondo posto e Kingdom of Fear di Cameron Whitcomb in terza posizione anche questa settimana per il mondo anglofono.

Subo Disco. Cambiamenti invece in vetta alla classifica italiana della FIMI. Terza posizione per i CD Sono Lucio di Lucio Dalla. Tutto è possibile di Geolia al secondo posto e Miria di 22 Simba in prima posizione questa settimana. Per i singoli che ci interessano più da vicino, Sottogonna di Blanco scende in terza posizione.

0: Novità in prima posizione, signore e signori, ascoltiamo il brano di Sfera e Basta. Il titolo è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

0: 100th fire.
1: Problema tecnico ci ha portato lontano dal brano Lontano, che era primo in classifica. L'ascolteremo in intero la settimana prossima, spero, quando è posticipato il nostro appuntamento per la Hit Parade internazionale.
2: Ballo delle mie catene.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77. Buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728 6831. E da Mosti Mondiale, salute! Dunque, di solito festeggiamo i compleanni. Oggi dobbiamo ricordare il decesso della grande mitica Pauline Julien, morta proprio in questo giorno nel 1998. Lo dico perché è appena uscito un film sulla sua storia e abbiamo sentito parlare molto di lei in questo periodo. Pauline Julien, che era ahimè colpita da afasia degenerativa, non poteva più cantare, quindi si è tolta la vita. Aveva registrato intanto 23 dischi, una voce inconfondibile che ha girato il mondo intero, ha vissuto anche molto in Francia, era ovviamente la compagna di uno dei migliori ministri, Gérard Godin, uno dei migliori ministri dell'immigrazione penso che il Quebec abbia avuto, lui stesso poeta, anche lui ahimè è già scomparso. Ascoltiamo dunque Pauline Julien, L'âme et la tendresse.

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Buongiorno, principessa!
2: Buongiorno principesse e principessi.
3: Buongiorno carissima Vittoria Zolfini, che look
2: buongiorno
3: infernale, signore e signori.
2: Signor Vieto.
3: Voi che siete su Facebook la potete vedere.
2: Devo
3: dal
2: andare
3: vivo
2: a tagliare la legna.
3: Bellissima sta
2: presto
3: cosa. Effettivamente cappellino
2: sì
3: e camicia anche da boscaiolo oggi.
2: Ma sì, perché secondo me col cambio di stagione bisogna andare a fare un po' di legna.
3: Ho capito. Va bene.
2: Prima degli orsi.
3: Ah, volevamo parlare proprio di orsi.
2: Però
3: signore e
2: prima
3: signori
2: direi di iniziare con la sigla.
3: Beh, oui.
2: E con il mixer che funziona a dovere, sono molto felice.
3: Eh sì, abbiamo avuto chi
2: ciao
3: di dovere.
2: Chris, grazie.
3: Ciao Chris, grazie Chris.
2: Mamma mia.
3: Thank you Chris.
2: Thank
3: everything
2: you so
3: works
2: much.
3: We're so happy and
2: sì,
3: excited.
2: Sì, e anche un po' grassi. No, non noi, dico.
3: No, noi no.
2: Noi no, gli orsacchiotti.
3: No.
2: Gli orsacchiotti si preparano.
3: Sandra Mondaini e Vianello, ti ricordi la canzone?
2: Cosa dicevano?
3: Noi no.
2: No, io mi ricordo un'altra, io no, ma credo sia un'altra canzone.
3: No, ma se la mette spesso Ivan quando
2: bene
3: finisce, quindi. Comunque dopo una settimana di competizione,
2: grazie, ragazzi.
3: Grazie Vittoria, meno male che sei arrivata tu. Perché
2: ne abbiamo parlato settimana scorsa o forse qualche giorno fa, perché ieri era festa, quindi mi sembra lunedì,
3: festa.
2: Ma non è lunedì.
3: No. È lunedì,
2: a oggi giovedì.
3: Anche io l'ho detto stamattina comunque.
2: Vedi,
3: mi sono sbagliato stamattina.
2: Sì, sì, sì.
3: Dopo una settimana di competizione serratissima.
2: Ma poi tra chi? Tra noi esseri umani e gli altri esseri umani che giudicano, cioè questa
3: no,
2: è la verità.
3: La settimana dell'orso grasso ha annunciato il suo vincitore, signore e signori.
2: Sì.
3: Backpack si chiama. Zainetto. Un maschio ventenne.
2: Sì.
3: Incoronato l'orso bruno più grasso dell'Alaska, signore e signori, per il 2026 dai votanti online.
2: Cioè, se noi andassimo a votare esattamente come votiamo per l'orso più grasso, avremmo una partecipazione sicuramente incredibile.
3: Per esempio, se avessimo abbastanza iscritti alla nostra pagina Facebook, YouTube, dove potete seguire tutte
2: certo
3: le interviste, eccetera, perché hanno votato 2,3 milioni di persone.
2: Che perbacco!
3: 2,3 cioè, milioni!
2: Non serviva cioè neanche essere iscritti all'AIRE, pensa.
3: Ma non so, ma io reputo che anche qui alle elezioni lunedì non so se avremo 2,3 milioni
2: no, non
3: di
2: credo
3: votanti, perché
2: no.
3: Comunque. Comunque, l'abbiamo già detto, organizzato annualmente questo concorso al Parco Nazionale di Katmai, in cui appunto gli orsi si sfidano inconsapevolmente.
2: Inconsapevolmente, cioè loro ovviamente non lo sanno, sono come dire quasi vittime, cioè, diciamo, degli esseri umani che trovano questa cosa divertente.
3: Tra le altre cose sono dei duelli virtuali per determinare chi ha mangiato più salmone e accumulato più riserve di grasso prima dell'età.
2: Voi non esagerate con il salmone, va bene come fonte proteica e di omega 3, però mi raccomando non esagerate.
3: Comunque, Backpack ha vinto.
2: Bravo.
3: Con un margine ristretto però su una femmina di nome Dancing Queen.
2: Ma tu immagina quelli che sono pagati per cercare i nomi agli orsi, cioè il lavoro più bello del mondo, più inutile, più bello del mondo.
3: No, inutile no, perché
2: ci ha fatto sorridere, hai ragione, quindi ben venga chi ci fa sorridere, ci strappa un sorriso.
3: Comunque solo 5.000 voti di differenza, eh? Un po'
2: veramente
3: come le elezioni,
2: di lana.
3: Le elezioni qui abbiamo avuto dei candidati che erano eletti con un voto di differenza, quindi va bene così.
2: Comunque questi orsacchiotti possono consumare fino a 45 kg di salmone al giorno.
3: Esatto. Comunque sai da dove viene il soprannome Backpack?
2: No.
3: Allora,
2: io mi ricordavo il six pack, ma
3: no, io ce n'ho uno, one pack.
2: Io non più.
3: Comunque il suo soprannome deriva in realtà da una madre, perché i ranger del
2: ranger
3: parco notarono che il cucciolo,
2: sì,
3: questo Backpack adesso non è più un cucciolo che ha 20 anni,
2: sì,
3: aveva preso l'abitudine di aggrapparsi alla schiena della madre. È carino. Quindi da lì è venuto Backpack, appunto zainetto. Quando lei attraversava il fiume a nuoto, lui si aggrappava dietro anziché non gli piaceva l'acqua, insomma, praticamente.
2: Comunque,
3: quindi
2: meglio parlare di questo che dei viaggi a prezzi stratosferici.
3: Ma io parlerei anche dei viaggi prezzi stratosferici, perché non so se lo sai, ma è notizia di avantieri che i contribuenti canadesi,
2: sì,
3: tu e io inclusi,
2: perché noi le paghiamo le tasse,
3: ma la grande, hanno sborsato $700.000 e più, anzi oltre $700.000 per il viaggio di una settimana in Nord Europa dell'ex governatrice generale Mary Simon.
2: Vabbè, ma giustamente, ma
3: ringraziamo.
2: Grazie Mary per aver tolto soldi importanti ad altro.
3: Il che equivale a più di $100,000 al giorno per un gruppo di circa 10 persone, viaggio uno degli ultimi del suo mandato, quindi ha approfittato un po', dice questo ragazzi è l'ultimo.
2: Vabbè, dice ragazzi devo fare un ultimo viaggio, dai, spendiamo questi soldi di qualcun altro.
3: Allora ha fatto dal 2 al 4 febbraio in Norvegia e poi Danimarca e Groenlandia dal 4 al 7, quindi $700,000.
2: Dollari.
3: Che probabilmente ha aiutato anche, non so se hai sentito ieri...
2: Un buco nell'ozono, dici?
3: No. Il buco nelle finanze piuttosto. No, ma il leader del partito Quebecois, che probabilmente sarà il nostro prossimo primo ministro se la tendenza si mantiene con i sondaggi,
2: sì,
3: ha detto praticamente che lui vuole eliminare questo posto di governatore generale e vuole eliminare tutto il legame, perché sai che c'ha 6-7 milioni di dollari di budget annuale la governatrice generale, che
2: forse avremmo dovuto candidarci anche noi per la posizione. Che sciocchi.
3: Io dico solo che effettivamente in questo non posso essere molto contrario alla cosa, anche se molti dicono che lui ha bello dire sì sì, ma noi lo eliminiamo il posto, lui non può fare niente, perché comunque voglio dire...
2: Quindi
3: è
2: pura strategia politica, cioè scusami, elettorale.
3: Decisamente, brava
2: Vittoria.
3: Cioè
2: come se io oggi dicessi, da domani...
3: Cappellino tutti quanti, e non se ne parla più. No, non lo so.
2: Per dire, però nel senso, vabbè, quello si potrebbe anche fare, però poi insomma mantenere
3: comunque
2: una cosa.
3: Ti dona,
2: ma va d'accordo con le stagioni.
3: Va d'accordo con le stagioni. Quindi, niente, se avete qualcosa da dire in proposito, avete l'occasione di votare, tutto quello che vi posso dire.
2: Sei molto saggio, Silvio, devo dire, questa giornata off ci ha fatto bene.
3: Ma diciamo che io personalmente effettivamente sono un po' rivoltato, perché non è il primo scandalo che avviene.
2: No.
3: Con questa cosa,
2: no,
3: qua,
2: più che altro vedendo poi la condizione della città proprio a livello sociale.
3: Beh, ti posso dire già che avevamo già pagato, i contribuenti avevano, quindi noi, già pagato $80,000 per 8 pasti a bordo, già in partenza, cioè voglio dire, solo a bordo dell'aereo avevamo già speso $80,000 per arrivare. La Adrienne Clarkson, frequent flyer, ex governatrice generale, anche lei è stata a lungo associata a scandali riguardanti spese eccessive, sia prima che dopo.
2: Quindi non è neanche una prima volta.
3: No, assolutamente, ma dopo il mandato, nel 2002-2003, i suoi 55 voli hanno attirato l'attenzione, incluso un lungo viaggio in Russia, Finlandia e Islanda con una delegazione di 59 dignitari, della quale né te né io facevamo parte,
2: no,
3: perché era l'elite canadese, noi non siamo elite, canadesi siamo diventati ma elite, per un costo superiore a $5 milioni. I viaggi personali della Michaëlle Jean, ex presentatrice televisiva che aveva appunto, era stata nominata anche lei governatrice, avevano già causato scalpore quando i media hanno scoperto che aveva utilizzato aerei governativi per viaggi personali con marito e figlia.
2: Vabbè, ma giustamente non ti vuoi spostare con un minimo di supporto, sennò poi non vi vedete.
3: Andate e ritorno tre viaggi a Ottawa, Parigi con l'aereo di funzione.
2: Sì, no, vabbè, mi viene in mente Alessandro Di Battista, sapete che è stato male a Cuba, operato d'urgenza.
3: Tra l'altro, un tumore al cervello.
2: Si è saputo, sì. L'hanno operato in una maniera egregia nonostante le condizioni, perché non c'era né acqua né elettricità.
3: Sì, ma...
2: quindi gli portavano l'acqua al 19° piano con i secchi, le persone in generale, così per potergli permettere di scaricare e di lavarsi, e grandissimi medici cubani, e lui, nonostante ci sia di default questa opzione di poter utilizzare un volo di stato per rientrare in queste situazioni, lui comunque ha detto no, l'assicurazione privata fatta anche per questo utilizzerò quella, nonostante la Meloni gliel'avesse offerto più volte. No, per dire.
3: No, comunque
2: la differenza, no? Basterebbe poco.
3: Quindi posso solo dire questa cosa qua, che effettivamente ci sono molte persone che pensano nel Quebec, indipendentemente da essere partì Quebecois o meno, che pensano effettivamente che la funzione è un po' obsoleta, quella del governatore, e anche questo collegamento e legame con il Regno Unito, e che il nostro capo di Stato rimane Re Carlo III.
2: Questo poi è un po' uno di quegli argomenti che torna in maniera, come dire,
3: episodica, diciamo così.
2: Non episodica, ogni... torna in maniera
3: regolare, frequente.
2: Sì, c'è un termine che adesso voi avete capito.
3: Sì,
2: il termine
3: voi,
2: che
3: ma
2: ovviamente...
3: voi capite cose che noi non possiamo neanche.
2: Ma che adesso mi sfugge. Ciclica, grazie, ciclica. Grazie per avermela
3: grazie,
2: suggerita.
3: Ciclica.
2: E perché ovviamente questo diventa un po' un tema a cui era stato chiesto di rispondere anche all'epoca presidente Justin Trudeau, ed è sempre poi diventa un argomento spinoso, cioè incredibilmente poi non si riesce mai a dare una risposta univoca.
3: Vedi, ma tu stessa hai fatto un lapsus freudiano perché hai detto presidente Justin Trudeau.
2: Mi scusi presidente.
3: No, perché effettivamente non siamo una repubblica e lui è solo un primo ministro.
2: Primo ministro,
3: il vero capo di Stato
2: è di là.
3: È ancora di là, anzi qui è la nostra governatrice generale.
2: Certo.
3: La nuova.
2: Ragazzi, sì. Ma per il mio orologio biologico oggi è un lunedì in salita, invece è un giovedì.
3: In discesa.
2: In discesa perché domani è venerdì.
3: And it's the weekend. Cara Vittoria, io ti ringrazio di avermi accolto anche questa mattina. Oggi
2: grazie
3: abbiamo dovuto accorciare un pochino perché ho un impegno.
2: Perché qualcuno ha fatto tardi, ma non lo diciamo.
3: No, io ho un impegno, tu non c'entri
2: qualcuno
3: nulla.
2: Qualcuno è arrivato
3: No,
2: un
3: ma io ho un impegno.
2: Il tu traffico, le...
3: Io ho un impegno.
2: Ragazzi, è così
3: io
2: la
3: impegno,
2: vita.
3: Però... ti sta bene il cappellino.
2: Grazie. Ci trovate anche su YouTube, ovviamente iscrivetevi al canale, seguiteci anche sulla radio, sul sito cfmb.ca. Grazie caro Silvio Orvieto.
3: E poi avremo a breve anche la sigla.
2: La sigla.
3: Grazie Vittoria Zorfini.
2: Grazie,
3: ciao
2: Silvio Orvieto.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fighissimo.

0: non la voglio vedere.
1: Ma possiamo dire che Gianna Nannini ha un modo di cantare, di percepire la musica incredibile. A me piace sempre tantissimo. Nostra storia in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Sono 20 gradi fuori dai nostri studi, oggi potete liberarvi di giacche, giacchette, giacchettine perché si sta benissimo. Allora, l'altro giorno il nostro amico Chris ci diceva che fuori Montreal il fogliaggio è maestoso, meraviglioso, incredibile, coloratissimo. In città un po' più grigino, però devo dire che oggi mi sono veramente fermata, incantata a guardare un albero che perdeva le sue foglie mentre era tutto diventato rosso, bellissimo, stupendo. Vabbè, ma noi che vediamo da fuori giustamente ancora ci stupiamo del non solo del cambio delle stagioni, ma di questo foliage meraviglioso che ci accoglie qui a Montreal poi ogni autunno. Per quanto riguarda la minima di oggi sarà di 17 gradi, domani invece, venerdì 2 ottobre, sarà una giornata nuvolosa con probabilità di pioggia soprattutto nel pomeriggio, temperature stabili intorno ai 16 gradi con una minima però che si abbassa a 9 gradi, poi torna il sole, quindi sì, con la S, vi sento, vi percepisco. Allora, tra le più belle canzoni di sempre, le novità del momento, oggi abbiamo scelto di ripescare dall'album dei ricordi questo brano meraviglioso che spero vi faccia piacere, Gioco di Bimba, Le Ombre. Le ombre sono quelle che ho io, che abbiamo un po' tutti. Le orme invece è il gruppo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole.
4: La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio. Tanto buon umore e informazione. E poi ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con me agli eventi della comunità italiana. Accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri con il suo Buon Pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. CFMB 1280, sempre con te, anche in podcast.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa era la nuovissima di Brescia e Giuli, Serenamente, ma se avete ascoltato la top 10 con Silvio Orvieto e Vittoria Zorfini, che è andata in onda ieri, ma poi non vi preoccupate, sarà in replica anche lunedì e l'avrete già ascoltata, spero vi sia piaciuta. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Le Louanges tornano in diretta con noi per un brano nuovissimo che, devo dire, l'abbiamo ascoltato troppo poco, quindi ripetiamo questo bel esercizio. Tu me couplet.

Mélanger, che peraltro sarà all'Olympia a Montreal il 3 e il 5 dicembre. Biglietti moderati, dai, prezzo da $43.50, mi verrebbe da dire non male, non male. Non ci pagano ovviamente, è solo così per dirvelo, se siete appassionati del genere, visto che ha ricevuto diversi premi, Juno, a Disc e quant'altro, e ci piace particolarmente. Per quanto riguarda invece il modo di dire qualcuno che ti taglia l'erba sotto i piedi, tradotta male, è un'espressione per dire fondamentalmente che qualcuno anticipa, ti ruba la scena. In qualche modo tu stai per annunciare una notizia super importante e quello ti taglia l'erba sotto i piedi, capito? Come per dire, vabbè, insomma, un modo di dire, lui l'ha utilizzato in questa canzone, To Me Coupe L'Herbe. Noi continuiamo ovviamente con la musica Euforia, Annalisa, ma restate lì che poi arriva invece il brano ricordo dell'ora. Sto parlando di Albano e Romina, Power, Nostalgia Canaglia, ma restate lì, fra pochissimo L'Accade Oggi con Silvio Orvieto e Ivan Restelli, La Storia Ci Insegna, Pardon, restate con noi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinna.
1: Cambiato ufficialmente il mese oggi, eh? Siamo ad ottobre finalmente. E dopo era novembre e poi era dicembre. E poi op. Vuoi accendere il microfono? Non tirare niente. Vabbè, comunque 274 giorni, 40 settimane. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Quindi la luna è 79,4
2: 5.
1: Cavolo, lo. Beh, a me da sempre 4, eh?
2: 5.
1: Prova a fare te refresh.
2: Ma io il refresh non lo faccio questo.
1: Fallo il refresh, vedrai che è a 4. Nel 1532.
2: Interessante, perché mia mamma mi chiamava così.
1: Sì, refresh.
2: No, mi chiamava l'Orlandino

0: curioso quando avevo le mie sfuriate.
1: Diciamo questo... che neanche adesso,
0: sì, però adesso sono un Orlando furioso.
1: No,
0: all'epoca ero orlandino.
1: Beh, anche adesso.
0: Non tirare niente! Seconda penna.
1: A me è stato dopo le raccogli. Tramite l'editore Francesco Rosso da Valenza, Ludovico Ariosto pubblica la terza.
0: Si dice Rosso Valenza.
1: È Rosso Valentino e non è Rosso Valenza. Hai visto il.
0: No. Andiamo avanti.
1: Ma no,
0: ho detto di no, non l'ho visto, andiamo avanti.
1: No. Prise in colli, Nansen e Chiuso. La sfilata sotto la galleria di Milano. Ma perché ti sto parlando?
0: Non lo so, non lo so, perché io vivo a Montra.
1: Ho capito, però allora.
0: Sì,
1: sei
0: ma tu
1: di
0: guardi
1: Milano,
0: solo la roba di
1: Italia. Io che sono nella provincia di Varese ne so. Tu che sei di Milano.
0: Vogliamo finire questa notizia.
1: Siamo al
0: 1532, Baruscia. Andiamo avanti.
1: Sì. L'Orlando Furioso, rispetto alla prima edizione, dove tu hai recitato nel 1516 e alla seconda del 1521, comunque l'hanno cambiata.
0: Dai, leggi quella del 32 così almeno.
1: Qual è?
0: 1832.
1: Guarda, senza saperlo.
0: Beh, sì, senza saperlo.
1: Nel 1832, a due giorni dalla sua inaugurazione, la Galleria De Cristoforis di Milano viene illuminata con un innovativo sistema di lampade a gas. È stato inventato dall'ingegnere meccanico Bray, che ha ottenuto dall'Imperial Regio Governo della Lombardia il privilegio di sperimentarlo in città. È la prima applicazione del genere in Italia. Ma scusa, si chiama Galleria De Cristoforis, quella lì, non sapevo.
0: Nel 1869 le poste austriache emettono la prima cartolina postale. Prevede l'indirizzo del destinatario su un lato, lo spazio per un breve messaggio sull'altro, è una francatura di costo inferiore rispetto alle normali lettere. È stata ideata da Emanuel Hermann, che ha lanciato la proposta in un articolo pubblicitario del giornale Nue Freie Presse lo scorso 26 gennaio. In Italia arriverà nel 1874.
1: Parlando di Milano, nel 1906, con l'intento di raccogliere e organizzare le forze operaie, prende vita appunto a Milano la Confederazione Generale del Lavoro. È la prima organizzazione sindacale in Italia. Interessante.
0: 80 anni oggi a Norimberga la Corte Internazionale emette la sentenza nei confronti di 22 nazisti imputati di crimini di guerra. Il tribunale si pronuncia con 19 condanne, 11 esecuzioni e 8 detenzioni.
1: Nel 1950, con l'introduzione...
0: Direi quella del 49 perché è importante.
1: Aspetta. Ah, ok. A Pechino il capo del 49, a Pechino il capo del Partito Comunista Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel territorio cinese continentale. La restante parte costituita dall'isola di Formosa con le isole Penghu, Kinmen e Matsu assume la denominazione di Repubblica di Cina o comunemente Taiwan. Non sapevo questo. Comunque ci spostiamo in Italia perché nel 1950, con l'introduzione del direttore generale Rai Salvino Sarnesi, alle 21 iniziano le programmazioni del terzo canale radiofonico italiano, il terzo programma, che avrà carattere culturale e proseguirà dalle 21:15 con il programma Orfeo a cura di Emilio Cecchi. Questo è l'inizio del terzo canale radiofonico della Rai.
0: 1960, la Nigeria, maggiore colonia britannica in Africa, di cui era diventata protettorato nel 1901 e poi colonia nel 14, ottiene l'indipendenza. È una federazione di tre regioni che conservano un sostanziale margine di autogoverno, con poteri esclusivi su difesa, sicurezza, politiche fiscali e commerciali al governo federale.
1: 1963, entra in vigore il provvedimento legislativo che istituisce in Italia la seconda media statale, gratuita con l'obbligo, non la seconda, la scuola media statale, gratuita con l'obbligo di frequenza. La legge prevede anche la nascita del doposcuola statale e l'insegnamento del latino facoltativo agli studenti dell'ultimo anno orientati al ginnasio. Beh,
0: 1964, io l'ho preso, signore e signori, il Giappone inaugura la ferrovia ad alta velocità. I nuovi convogli della rete Shinkansen viaggiano a 210 km orari, riducendo di un terzo il tempo di percorrenza tra Tokyo e Osaka. Io ho fatto il percorso inverso, Osaka a Tokyo.
1: Beh, ma il binario è dall'altra parte.
0: Sì, ma sai che prima di salire a bordo, perché mi avevano detto stai attento che da che parte vuoi stare seduto, ah, per vedere il monte Fuji. Allora ho visto che era a sinistra, ho detto se poteva avere, ho detto certo, infatti lo vedi benissimo quando passa.
1: Ti hanno dato anche la bottiglietta d'acqua.
0: Scusami?
1: Ti hanno dato anche la bottiglietta d'acqua. Vabbè. Vuoi leggere quella del 69?
0: Guarda, che mi hai distrutto con questa.
1: No. Vuoi leggere quello del 69 che voi attori?
0: Basato su una lingua reinventata, fatta di gran parte di Gramelot, debutta a Sestri Levante, Mistero Buffo, la giullarata popolare di Dario Fo, 57 anni fa.
1: A Orlando, nel 71, in Florida, viene inaugurato il parco giochi Walt Disney World Resort, una Disneyland più grande con la possibilità di espansione nel corso degli anni. Ci spostiamo
0: al 76,
1: sei, esatto,
0: perché per l'ultimo anno l'inizio delle lezioni scolastiche italiane coincide con la data di oggi, proprio 1 ottobre, e per l'ultima volta i bambini al primo giorno di scuola in prima elementare vengono chiamati i Remigini, in omaggio proprio a San Remigio, che è ricordato oggi, 50 anni fa questo.
1: Bene, non l'abbiamo vissuto. Ok. La EMI italiana stampa Patrios, il decimo album del cantautore Franco Battiato, e noi ascolteremo una canzone dal titolo Up Patrios to Heart.
0: Nell'82 la Sony lancia il primo lettore di compact disc CDP101, sviluppato nell'ambito di un più ampio progetto di tecnologia audio digitale realizzato con la Philips. Con il lettore entra in commercio anche il primo CD musicale, signore e signori, con l'album 52nd Street di Billy Joel, anticipando l'arrivo sul mercato del primo CD realizzato contenente l'album The Visitors degli ABBA, 44 anni fa.
1: Storico giorno nel 1989, migliaia di cittadini della Germania dell'Est e di altri paesi dell'Est europeo ricevono un trionfale benvenuto nella Germania dell'Ovest. Il governo comunista ha consentito al loro passaggio oltre il muro grazie a un accordo segreto siglato la scorsa settimana dall'ONU tra le due Germanie, gli Stati Uniti e la Cecoslovacchia, con l'assenso dell'Unione Sovietica. 37 anni fa. Lo ricorderemo, Carlo D'Apporto muore 78enne oggi a Roma, grande attore ma anche cantante.
0: Sempre nell'89 la Danimarca introduce la prima legge moderna al mondo sull'unione civile tra persone dello stesso sesso, 37 anni fa.
1: Debuttano oggi per la serie animata statunitense I Simpson, trasmessa su Canale 5 con le voci di Tonino Accolta e tanti altri. Ascolteremo, sì.
0: 1982 pubblicato l'album Miserere di Zucchero, Sugar, Fornaciari. Ascolteremo un brano tratto da lì.
1: Miserere con
0: Luciano Pavarotti.
1: Sì.
0: 34 anni oggi, mamma mia ragazzi.
1: Sì. Gli italiani sì, nel 2001 danno l'addio alla benzina super contenente piombo per la produzione cessa oggi. Le auto più vecchie potranno continuare a circolare grazie al benzinone, la benzina verde con additivi speciali.
0: E nel 2010 nel Regno Unito viene inaugurata la prima rete televisiva tridimensionale europea, la Sky 3D, che trasmette per 14 ore al giorno una selezione di programmi sportivi, documentari e film. È gratuita per gli acquirenti del pacchetto di abbonamento completo.
1: Una curiosità, nel 2024 nello stato americano della Florida entra in vigore il provvedimento che vieta di dormire sui marciapiedi, nei parchi e in tutti gli altri spazi pubblici, un provvedimento che impone ai comuni di apportare soluzioni per i senza tetto, in mancanza delle quali potranno essere citati in giudizio 2 anni fa.
0: La storia più vicina a noi, 1674, viene creata la diocesi di Quebec. François de Laval diventa il primo vescovo, 1674. Nel 1846 James Bruce Lord Elgin diventa governatore generale del Canada. Nel 1874 viene fondato il forte MacLeod, quello che poi farà sì che sarà formata e fondata anche la RCMP, perché è il primo posto della polizia a cavallo del nord-ovest, appunto. Nel 1876 viene spedito un carico, per la prima volta un carico di grano dall'ovest canadese verso l'Ontario. 1924 viene fondata l'Union Catholique des Cultivateurs, sono 2000 membri per questa associazione dedicata alla difesa dei loro diritti comuni. Nel 1828, primo servizio aereo spaziale tra Canada e Stati Uniti, bei tempi per la posta. 1932, primo a consegna invece della Beauharnois Light Heat and Power dell'elettricità. Sappiamo che anche questa poi farà parte di Hydro-Québec più tardi. Nel 1951 Charlotte Whitton diventa la prima sindaca eletta in Canada, dirigerà la città di Ottawa. 1961 entra in onda la rete televisiva CTV. 1961. Nel 1975, ahimè, una terribile esplosione nell'azienda CIL di McMasterville, a sud-ovest di Montreal, che si fa sentire fino a 8 km dal luogo dell'esplosione. E nel 1979, importante giornata per le donne, questa volta è Claire Lheureux Dubé che diventa prima donna alla Corte d'Appello del Quebec, a essere nominata alla Corte d'Appello del Quebec. 1983 viene messa in servizio la centrale nucleare di Gentilly, che poi verrà chiusa più tardi. 1993 Sylvie Fréchette finalmente avrà la sua medaglia, aveva vinto e poi per un errore di un giudice le era stato negato il primo posto alle Olimpiadi. Nel 1995 altra cascata, nel vero termine la parola, perché ha le cascate del Niagara ancora una volta, ed è Robert Overcracker con un paracadute. Vabbè, sì, però aveva un paracadute con dietro una specie di roba tipo un jet che doveva andare al di sopra delle cascate. Sfortunatamente però l'umidità delle cascate
1: ha spento
0: il razzo, il paracadute non si apre.
1: Benissimo.
0: E lui morirà. Terribile. Il suo corpo non è mai stato ritrovato da altre cose.
1: Vabbè, ma se cadi giù
0: trovi più niente, neanche il paracadute, non trovi niente.
1: Una bella botta, se cade giù.
0: 1998, Bombardier ottiene un magnifico contratto, forse il più importante della sua storia, 50 jet regionali per 1.5 miliardi di dollari. 1999, Rick Gagné vince la sua prima partita di baseball, il famoso Québécois che gioca però per i Dodgers di Los Angeles e diventerà un giocatore molto importante. Nel 1999 viene inaugurato il Club Compassion a Montreal, un organismo che aiuta le persone che soffrono di utilizzare della marijuana a scopo terapeutico, all'epoca era ancora vietata. Nel 2010 David Johnston diventa governatore generale del Canada. Interessante perché quando è arrivato al potere, insieme alla moglie Sharon, hanno messo 13 rose in vari vasi che volevano rappresentare 10 province e 3 territori del Canada per la sua inaugurazione. Nel 2011 Alison Redford viene eletta capo del Partito Progressista Conservatore del Canada. Nel 1997 viene a mancare Gul Mohammed a New Delhi, considerato il più piccolo uomo esistente al mondo, era alto 55 centimetri. È morto all'età di 40 anni per complicazioni respiratorie dovute al fatto che fumasse molto.
1: È quello che faceva l'attore anche? No. Vabbè, è finito?
0: Sì.
1: Risposta positiva o negativa?
0: Ho detto l'ultima curiosità.
1: Ah, ok, scusa. Non ti sento, non ti ascolto io.
0: Lo so.
1: Il proverbio è cinese. È stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare.
0: Interessante.
1: Molto.
0: Molto interessante.

0: Vous écoutez les matinées con Vittore.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme Vittorio Zorfini con voi fino alle 13 con il mixer meraviglioso che funziona, cappellino autunnale e giacca anche da boscaiolo. Mi piace tantissimo, peraltro soluzione perfetta per questa mezza stagione. Ieri c'era una temperatura, oggi ce n'è un'altra, adesso sono 20 i gradi fuori dai nostri studi, questo vuol dire che potete viaggiare leggeri, questa è la verità. Perché oggi si sta meglio anche a maniche corte, finalmente, ci mancava un po' ripercepire questo calore, perché comunque abbiamo passato giorni un po' più vestiti ma anche con lo stivale da pioggia e va bene. 11:17, più tardi parliamo del fenomeno musicale secondo me dell'anno, del 2026 e in generale, che ci ricorda quanto il country pesi in questa nuova era. Parleremo ovviamente del brano Choosing Texas di Ella Langley, adoro, fantastica, meravigliosa, è stupenda. Vi dico solo che ha battuto persino Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You, che andava avanti da anni e anni, nonostante, voglio dire, sia un brano degli anni 80, comunque continua a mietere non vittime, cioè noi siamo diventati un po' vittime in effetti di quel brano, però nel senso Mariah continua a guadagnare come una pazza, e quest'anno invece è stata, pensate, un po' superata da questa artista talentuosa pazzesca. Il tutto per dire che evidentemente il country, anche per noi italiani che siamo lontani dal Texas, abbiamo molto amato, evidentemente è così. Anche l'altra stazione del gruppo Evanoff, dedicata proprio alla musica country, va fortissimo, evidentemente c'è qualcosa in quel tipo di musica che ci piace tantissimo in quanto esseri umani, se no non si spiega questo successo così incredibile anche che raggiunge anche persone così diverse, no? Perché uno si immagina che il country sia per persone che adesso faccio ovviamente la battuta proprio stereotipata, per gente che ne so, che abiti in Texas, che faccia i balli di linea, quella roba lì. No, invece no, è molto altro, ma del resto riprova del fatto della grande Dolly Parton. Noi forse ce l'eravamo dimenticate, ma lei viene chiaramente dalla musica country e questo non è assolutamente un segreto, ma la stessa anche l'altra ragazza meravigliosa artista Taylor Swift, anche lei viene dal country. Quindi noi la spiegazione in realtà per questo per questa attrazione incredibile al country non ce l'abbiamo, però possiamo analizzare invece il grande successo di Choosing Texas. Prima però, a proposito di belle canzoni, ce n'è una che ci aspetta al varco in questa nuova ora insieme, ovviamente come sempre sono i Pooh. Ve lo raccontavo l'altro giorno, li sto riscoprendo, ok? Canzone per canzone, brano per brano, album per album, ragazzi, non finirò mai di ascoltarli perché hanno una produzione infinita. Questa spero vi piaccia, Quel che non si dice.

0: Quel che non si dice, questi sono i Pooh in diretta con noi in questa mattinata insieme. Fra poco parliamo di country come promesso, prima però un po' di pubblicità. Voi ovviamente restate con noi.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
2: Sono Marc Tanguy. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguy. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguy.
4: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Sempre in diretta alle mattine con Vittoria con voi fino alle 13, sempre sulle onde di CFMB 1280, la nostra radio del cuore. Le più belle canzoni del momento, le più belle canzoni di sempre e le canzoni che ci emozionano e soprattutto che ci raccontano qualcosa di noi. Fra pochissimo arrivano in onda Franco 126 e Elea con Occhi Ingenui.
1: Lavoro al negozio di dischi.
2: E ti piace?
1: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

l'unica radio che vi fa ascoltare bella musica e che soprattutto esce un po' fuori dagli schemi, che è quello che ci piace di più, anche se dobbiamo dire che alle volte, come dire, le classifiche Spotify, le playlist automatiche evidentemente aiutano giovani artisti come questo.

0: Adesso non vi preoccupate, se domani dovessi venire in onda al buon pomeriggio con il cappello da cowboy, è tutto un omaggio a Ella Langley con Choosing Texas, questo brano che state ascoltando in sottofondo. Insomma, lei ha sbancato tutto quello che si poteva sbancare, non solo come record storico sulla Billboard, ma soprattutto anche in generale nella nostra vita. Il country è entrato prepotentemente nelle nostre vite. Il videoclip è stupendo, è un mini film se vogliamo. Tra i protagonisti c'è peraltro l'attore che interpreta Casey Dutton nella famosa saga Yellowstone, Luke Grimes, e lui è un po' quello combattuto tra il presente e il passato, tra il Texas e le novità, e quindi insomma non vi faccio spoiler, comunque non va a finire benissimo. Il video è stupendo, la canzone è ancora più bella, stupenda veramente. E soprattutto, come dire, noi non lo sapevamo, ma in realtà ha raggiunto una popolarità incredibile anche, diciamo così, in tempi super brevi, anche grazie al fatto che Spotify, come dire, promuove nuovi artisti e li suggerisce nelle playlist che fa per voi. Se avete un profilo su questa piattaforma, sapete che poi ad un certo punto, per disperazione secondo me, l'algoritmo vi propone delle canzoni e alle volte spinge anche brani bellissimi come questo. E poi questa è stata poi una reazione a catena, e quindi da lì poi il grande successo globale negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Canada, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda, ma ci aggiungerei pure l'Italia, perché no, perché è una canzone bellissima. Peraltro questo brano che abbiamo appena ascoltato è tipo, fa parte del secondo album in studio della Langley, quindi voglio dire, è anche abbastanza giovane anche sul mercato, e noi non possiamo che essere felici per lei, perché almeno secondo me se lo merita veramente, e poi mi piace tantissimo. E che dire, chissà perché il country ci parla così tanto, anche se il country non fa parte della nostra cultura italiana. Infatti vabbè, l'abbiamo visto nelle classifiche italiane, non è stata ancora riconosciuta, ma secondo me ci vuole tempo. Comunque queste chitarre ovviamente fanno impazzire, cioè vogliamo dire, poi la sua voce, le storie, secondo me parlano direttamente ai sentimenti delle persone, raccontano storie, soprattutto quello che spesso viene meno invece quando si scrivono canzoni in questo ultimo decennio, in questi ultimi 20 anni. È difficile tirar fuori storie all'interno delle canzoni, spesso sono una fila di parole che non è che abbiano proprio un senso, bisogna essere proprio dei filosofi per capire cosa voleva dire l'autore. Invece in questo caso insomma c'è tutta una storia che vi lascio scoprire, quindi insomma sono io contenta per per questo brano Choosing Texas, nuova canzone in cui sicuramente e con cui entrerò in fissa, quindi brava Ella, speriamo di incontrarla un giorno, perché no, pensiamo in grande. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di raspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

batti cuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore mio.

0: prima parlavamo di bella musica per le chitarre, quindi non potevamo non suonare una canzone di Don Antonio. Questa nello specifico è Batticuore, Don Antonio che peraltro ci è venuto a trovare di recente proprio qui in Canada, anche se forse si è trattato più di un ritorno per quanto riguarda almeno la sua vita. È stato bellissimo poter presentare il suo album qui in diretta. Trovate tutto peraltro anche sul sito ovviamente della radio e ovviamente anche sui miei canali personali, così potete riascoltare questa puntata meravigliosa con Antonio Gramentieri, che era venuto qui insieme a Giacomo Lariccia, ma con l'occasione ha presentato qui in diretta il suo album L'esatto peso dei sogni. Stupendo, meraviglioso, veramente uno di quegli incontri magici, mi verrebbe da dire, ma del resto si sa, quando c'è la bella musica, ragazzi, non si può non condividere, soprattutto attraverso la radio e appunto anche la versione podcast, se vogliamo, perché poi sono cose che rimangono, che continuano a parlarci in qualche modo, esattamente come questa splendida canzone che abbiamo appena ascoltato. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Rondelle di calamari, una libbra, 6,99. Frutti di mare assortiti, 340 grammi a 4,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libbra. Prosciutto cotto, $4,49 la libbra. Scarola o cicoria, $1,49.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
0: In diretta con voi Vittoria Zorfini fino alle 13. Oggi è la giornata internazionale del caffè. Ne avevamo bisogno? Secondo me no, assolutamente non ce n'era alcun bisogno, però insomma lo sappiamo, ormai la vita si muove così a forza di giornate, la giornata degli alberi, la giornata del caffè, però noi essendo particolari amanti del caffè, come dire, non potevamo esimerci dal citarla. Comunque proprio oggi, 1 ottobre, io lo so che in realtà se frequentate un po' il mondo del social vi sarete imbattuti in questo, secondo me, abominio, lo vogliamo dire, il caffè, il pumpkin latte. Ma che diamine, che diavoleria moderna è mai questa? Noi che siamo fan dell'espresso al bar, che poi gli italiani non lo chiamano espresso ma lo chiamano caffè perché non hanno... è arrivata una telefonata, dopo rispondiamo, da Terbon peraltro. Potete contattarci al 514-790-0251, ma non adesso perché siamo in diretta, quindi grazie per la chiamata, carissimo di Terbon, ne riparliamo un'altra volta. A meno che non sia il nostro caro amico, ma questo è un altro discorso. Dicevo appunto, noi che siamo amanti del caffè al bancone, appunto dell'espresso, tutti questi latte particolari con la spruzzata di vaniglia, di cannella, cioè, ma che cos'è? Ma perché? Cioè, l'opzione può essere caffè corretto, scorretto se lo prendete con me e Silvio la mattina dalle 10 alle 10.30. Poi possiamo dire il cappuccino, certamente, perché no, ma quante varianti ci devono essere? Ce ne sono alcune varianti carine, se proprio volete qualcosa di diverso, però insomma io rimango abbastanza legata alla mia idea ovviamente di caffè. Sono felicissima perché devo dire che da qualche anno a questa parte ce ne sono alcuni che il caffè espresso lo fanno veramente bene, quindi mi sento meno sola banalmente, perché immaginate una romana che viene a Montreal e deve cercare un posto buono dove bere caffè. Fortunatamente qui ce ne sono tanti, anzi onore e gloria ai nostri baristi, alle nostre bariste che ogni giorno si svegliano presto la mattina. C'è chi addirittura i cornetti li fa tutte le mattine e non li compra surgelati, e quindi è onore a chi veramente tutte le mattine si alza per darci il meglio in una tazzina, perché vi assicuro non è non è semplice avere un'attività, e quindi grazie a voi che ci restituite questo bel momento della giornata, che è il momento poi del bar, inteso come lo intendiamo noi, momento anche in cui ci si incontra, ci si ferma un attimo, si parla davanti a un caffè per l'appunto, anche se devo dire che il caffè allongé, quello che si beve qui, io lo apprezzo molto, l'abbiamo raccontato, soprattutto quando bisogna essere in coda in fila o quando c'è tanto da scrivere, da lavorare, noi che dobbiamo scrivere, che facciamo cose belle, per carità, però magari ci prende delle ore a metterci lì, studiare, scrivere, mettere insieme una puntata, una notizia, un podcast, quello che è. Caffè allongé, devo dire, non male, non male, è il caffè da lavoro, come direbbe la nostra Cassandra Marsillo. E in questo devo dire ci capiamo moltissimo. Sono le 11:44 minuti, anzi 45, dipende da quale computer guardo. 45 è scattato adesso, meno male, perché vuol dire che siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Il disco lo mettiamo subito, devo dire che oggi ne abbiamo di belli, di bellissimi, devo dire soprattutto quest'ora secondo me è stata veramente trapuntata, trapunta, una citazione, sto scherzando ovviamente, state tutti tranquilli, non ho battuto la testa. Dicevo, questa canzone è stata costellata, quest'ora in particolare secondo me è stata costellata, vediamo se ce la faccio, da bellissime canzoni come la prossima, spero vi piaccia, ci porta anche in questo mood un po' cittadino, un po' newyorkese, ma in realtà monrealese. Questo è Lud, D'où je viens.

Dushbien, irresistibile. Da dove veniamo? Cosa facciamo? Spesso magari amiamo la nostra città, che però mostra spesso le sue ombre, come in questa Milano Baby.

0: Baby, Fabri Fibra, Gioventile.
1: Tutte le cose belle della vita iniziano con la A. Amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a pizza, a pasta capumarol.

0: Che bella la mattina quando mi sveglia il sole che mi dà.
1: La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma a buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio. Tanto buon umore e informazione. E poi ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con me agli eventi.

casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo Buon Pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. Se FMB 1280, sempre con te, anche in podcast.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: E abbiamo trovato anche il tutum dell'oroscopo, signore e signori. I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 1° ottobre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Quella di domani la leggerò domani. Ariete, una risposta attesa rimette in moto i vostri programmi. La luna amica vi aiuta a trovare le parole giuste, mentre Marte dalla vostra parte, fa anche rima, vi spinge a proporre una soluzione in ufficio. Con il sole in opposizione ascoltate le obiezioni prima di decidere. Chiudete la giornata con un accordo utile. Toro, una richiesta sul lavoro arriva con poco preavviso e vi costringe a rivedere le priorità. Mercurio, in opposizione, rende poco chiare le istruzioni, mentre Marte, dissonante, vi fa perdere la pazienza. Se dovete chiedere spiegazioni due volte, fatevi confermare per iscritto che cosa serve e quando va consegnato. Gemelli, avete bisogno di muovervi oggi e stare seduto troppo a lungo vi rende insofferenti. La luna nel segno vi dà slancio e Marte favorevole vi aiuta a riprendere un allenamento lasciato in sospeso. Uscite per una camminata a passo svelto dopo gli impegni, anche se avete solo mezz'ora. Cancro, una richiesta fatta all'ultimo vi irrita. Avevate già organizzato la giornata e non vi piace lasciare qualcosa a metà. Il sole in quadratura aumenta la pressione, ma Mercurio favorevole vi aiuta a fare le domande giuste. Chiarite la scadenza e proteggete il tempo necessario per finire ciò che avevate iniziato. Leone, entrate in riunione con una proposta chiara e riuscite a farvi ascoltare. La luna amica vi aiuta a coinvolgere chi avete davanti, mentre Marte nel vostro segno vi dà la sicurezza per sostenere la vostra idea. Prima di uscire, chiedete chi si occuperà dei passaggi successivi. Vergine, una consegna cambia mentre state facendo gli ultimi controlli. La luna in quadratura vi rende poco pazienti con le istruzioni incomplete, ma Mercurio favorevole vi aiuta a individuare subito il punto da chiarire. Chiedete quale versione va usata e correggete solo ciò che è stato modificato. Bilancia, ottobre si apre con il passo giusto. La luna amica favorisce una riunione vivace, mentre il sole in transito nel vostro segno vi rende sicuri nel presentare un'idea. Marte, dalla vostra parte, anche qui fa rima, aggiunge iniziativa. Definite il prossimo passaggio prima che la conversazione si disperda. Scorpione, capite subito che in una proposta manca un pezzo importante. Mercurio nel segno affina il vostro intuito, mentre Marte dissonante crea fretta e pressioni sul lavoro. Fate la domanda che nessuno sembra voler porre e aspettate una risposta completa prima di assumervi nuove responsabilità. Sagittario, ottobre parte in movimento, ma non tutto segue il vostro ritmo. La luna in opposizione porta un cambio di programma, mentre Marte e Giove favorevoli vi aiutano a trovare subito un'alternativa. Controllate gli orari prima di partire e avvisate chi vi aspetta senza promettere arrivi impossibili. Capricorno, ottobre inizia con una richiesta impegnativa e poco margine di manovra. Il Sole e Saturno in quadratura aumentano le responsabilità, mentre Mercurio favorevole vi aiuta ad individuare una soluzione concreta. Chiedete quali siano le vere priorità, stabilite una scadenza possibile e lasciate fuori tutto ciò che non è necessario. Acquario, il mese parte con idee veloci e contatti interessanti. La luna e il sole favorevoli stimolano curiosità e comunicazione, mentre Marte in opposizione porta qualche resistenza sul lavoro. Presentate la proposta con esempi concreti, ascoltate le obiezioni e lasciate che siano i risultati previsti a sostenere il cambiamento. Pesci, ottobre comincia con troppe voci e poche indicazioni utili. La luna in quadratura vi rende distratti, mentre Mercurio favorevole aiuta a capire che cosa manca davvero. Riordinate i messaggi, chiedete una conferma scritta e occupatevi di una consegna alla volta senza assorbire l'agitazione di chi vi sta intorno.

0: Están escuchando Las Mañanas con Victoria. ¡Buenos días, princesa!
1: Buongiorno principesse e principessi, sempre all'ascolto delle mattine con Vittoria Zorfini, con voi fino alle 13. Abbiamo iniziato questa nuova ora insieme, nonché l'ultima perché sono già le 12:11, almeno se vi trovate qui a Montreal. E poi non perdete ovviamente nel pomeriggio l'appuntamento con ovviamente Mario Lipari e Roberto Rantucci per la musica più bella di sempre. Poi alle 15, come sempre, l'appuntamento con lei, l'unica inimitabile, Ivana Bombardieri, con il suo buon pomeriggio. Allora, che volevo dirvi? Un sacco di cose sicuramente, e tra queste, se siete appassionati di giochi da tavolo, Montreal vi offre delle cose fantastiche, tutto a $1 o comunque a partire da $1, con una grande selezione di giochi. Generalmente al massimo si raggiunge un massimo di $20, e c'è questa boutique, la Halte Ludique, che organizza una specie di bazar, e quindi una vendita di giochi di società usati a Montreal. E tutto questo avverrà il 24 e il 25 ottobre. Perché lo dico? Perché so che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici ci sono grandi appassionati di giochi da tavolo, soprattutto se c'è l'inverno lungo, ci sono gli chalet, ci sono gli amici, c'è la famiglia, cosa fare in famiglia oltre a divertirsi, a cucinare e quant'altro. Sicuramente questa può essere una soluzione. Infatti non so se ci fate caso, ma quando voi andate nei vari chalet, soprattutto qui in Canada, poi si trovano anche alcuni giochi come il Monopoly, Jenga e cose di questo genere. Sarei curiosa di andare a vedere in questa vendita speciale che tipo di giochi ci sono, se ci sono i più comuni o ce ne sono alcuni tipici di qua. E comunque chiaramente l'autunno richiama un po' il gioco da tavolo, così come ovviamente l'inverno, soprattutto in questo lato del mondo. E sapere che ci sia un costo circoscritto fa ben, insomma, non è male come idea, non trovate? Certo, non credo si trovi il Monopoly a $5, non credo proprio, anche perché a comprare l'originale credo, insomma, credo che costi un po' di più. Adesso magari chiediamo alla regia quanto costa il Monopoly adesso, perché all'epoca, se vi ricordate, quando noi eravamo piccolini, i giochi da tavola costavano parecchio. Io mi ricordo 50-80 euro all'epoca, ovviamente ero in Italia. Comunque il Monopoly classico adesso ha un costo compreso tra i 25 e i 35 euro, cioè un furto praticamente, quello che ci facevano a noi quando eravamo giovani. Vi ricordate Scarabeo quanto costava? Un botto, secondo me. Io sono scioccata, ci rimango malissimo. Peraltro i giochi usati secondo me hanno anche il loro fascino, perché hanno un po' di storia, anche se poi, insomma, alcuni giochi per forza di cose non è che proprio si consumino. Comunque il Monopoly classico qui in Canada potrebbe costare dai $25 ai $55 se scegliete le versioni, quelle speciali. Vabbè, chiusa parentesi, comprarle a $1 o a 5, a 25 comunque mi sembra un ottimo prezzo. Il locale si chiama Halte Ludique, non ci paga nessuno, fa questa speciale vendita ma voi che avete sentito e che eravate attenti, a partire da mercoledì 28 ottobre. Vabbè, quindi insomma sapete cosa fare, anzi dal 24 al 25 ottobre la Halte Ludique. Adesso ci devo fare un salto, sono curiosissima di vedere cosa si può trovare in questi magici negozi, anche perché Montreal, lo vogliamo dire, ci ha abituato ad avere l'usato in generale valido, buono, come opzione sempre presente. E a me questa cosa piace tantissimo, un po' perché non serve sempre comprare cose nuove, un po' perché è una bella idea, soprattutto per quanto riguarda i giochi. Ma che vi dischi, eh?

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas-Vigée a Saint-Léonard. Come sempre, conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
2: Bonanza
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
4: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costolette di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
3: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa.

ascoltami, devo dirti questa cosa. Voglio vivere una canzone, voglio viverla con te. Fatta male, sbagliata, lunga, corta. L'importante è che resti. Una canzone da film, voglio sognare, stare male. E ascoltarla e stare bene. Cantarla e stare male. Pensarti

Il tuo maglione è mio, l'avete riconosciuto Tommaso Paradiso all'epoca dei giornalisti. Così, con la scusa di mettere una base meravigliosa come questa, dobbiamo parlare del debutto spaziale di Kutrick. Prima di essere selezionato come astronauta, l'uomo dell'Alberta, proveniente da Fort Saskatchewan, era un pilota di caccia CF-18. Perché ne parliamo? Perché c'è un canadese nell'equipe. Nell'equipaggio spaziale per questa nuova missione della NASA. Sì, è successo proprio stamattina. Avete capito? Ma che emozioni! Ci sono anche delle nuove tute spaziali, ci sono anche un sacco di novità rispetto all'altra missione. E appunto, tra i membri dell'equipaggio c'è anche un canadese. Effettueranno un breve passaggio di consegne con l'equipaggio attuale, il cui rientro sulla Terra è previsto non prima di lunedì 5 ottobre. Quindi, insomma, stamattina in realtà è stata come dire caratterizzata da questa partenza, questa mattina appunto. Ecco, l'ho detto bene, scusatemi, forse sarà la fame, è arrivata quasi ora di pranzo, sono le 12:26, se non avete fatto la colazione proteica probabilmente a quest'ora state pensando giustamente al pranzo, magari se vi siete svegliati molto presto alle 12 voi da un pezzo che avete già pranzato. Comunque avremo modo ovviamente di parlare anche di questa nuova missione sullo spazio anche nel nostro caffè corretto con Silvio Orvieto settimana prossima, perché ve lo devo dire, oggi non solo iniziamo insieme questo mese insieme, ma ovviamente si chiude la settimana per il caffè scorretto, che poi ritrovate sul nostro canale YouTube, quello della radio, ovviamente sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove poi potrete riascoltare le varie puntate. Tempo di caricarle, pensate che noi abbiamo come tutti l'intelligenza artigianale, cioè famo tutto noi, tutto a mano, cucito, pensato. La nostra è una radio fatta di musica e di persone, che bello, che romanticismo estremo in questo 2026, ma è necessario soprattutto quando si parla di musica e di belle cose. A proposito di musica, il prossimo brano spero vi piaccia. Torniamo ad ascoltare i Tiro Mancino con uno dei loro brani iconici, sicuramente quello che in tanti riconoscono come brano iconico proprio dei Tiro Mancino. Ce ne sarebbero tanti altri, però noi abbiamo scelto questo. La descrizione di un attimo.

sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: che i dischi crescono. Per il mio compleanno mi sono regalato un'altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale. Un omaggio ai miei illustri maestri. I vostri auguri mi sono giunti, puntuali e fragranti. Grazie ancora di esistere e di avermi costantemente stimolato a fare sempre meglio. Il vostro irriducibile Renato.
1: Renato, noi ti amiamo alla follia, siamo tutti sorcini e sorcine. Ieri è stato il compleanno del grande Renato Zero, 30 settembre, e questo è il messaggio di ringraziamento con l'annuncio di un nuovo progetto. Ha spento 76 candeline, cantautore incredibile, e lo amiamo sempre più, anzi devo dire che grazie ai social, come dire, rispuntano tanti dei suoi video degli anni 70, soprattutto in cui era vestito in una maniera incredibile, e insomma tanti auguri a questo gigante della musica italiana che ha accompagnato un po' tutti noi attraverso i dischi sicuramente, poi anche insomma il cambio con i CD, le cassette, i grandi concerti, il cinema, insomma capite bene che Renato Zero lo amo tantissimo, ma credo di essere in ottima compagnia. Ovviamente è sempre difficile scegliere una canzone, io le metterei tutte di Renato Zero, oggi ne mettiamo una comunque perché bisognava scegliere per l'appunto. Spero vi piaccia, per non essere così.

Il grande Renato Zero, che brano meraviglioso, veramente oggi c'era l'imbarazzo della scelta, potevo sceglierli tutti, metterli tutti in onda e fare tre ore di Zero Follia, perché no, ma se lo sarebbe meritato, magari un giorno lo faremo anche con i grandi del passato, poi però magari tre ore mi rendo conto potrebbero non piacere a tutti, soprattutto magari se non è il vostro genere, ma non credo sia questo il caso. Noi intanto con sempre Renato in sottofondo siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Che però credo non si senta, siete d'accordo con me? Mettimi un disco, voglio che il disco... Vabbè, niente, non è partita ragazzi, ce l'ho qui, ma non si sente, non lo sento, se non sento io non lo sentirete neanche voi. E allora, per il brano canadese abbiamo scelto la nostra Bridget Pace con la sua bellissima Sad Eyes.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

l'altro dobbiamo fare gli auguri a Samurai J che oggi compie gli anni. Sì, è così ragazzi. Noi siamo arrivati in realtà al termine di questa puntata insieme, però vi posso dire che di restare lì perché fra poco arriva l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero alle 13 e poi ovviamente l'appuntamento con Arcobaleno Musicale alle 14 con Mario Lipari e Roberto Rantucci, alle 15 con Ivana Bombardieri e ovviamente il suo buon pomeriggio. E noi purtroppo, come dicevo, siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me e volevo mettere la sigla finale, ma ho pensato, lasciamo direttamente cantare il mitico Vasco Rossi. Noi come sempre ci salutiamo in musica, anzi in poesia. Vi do appuntamento a domani alle 15 al buon pomeriggio. Non perdete domani l'appuntamento con Dolce Sapore, sarete voi a scegliere le canzoni per la prima mezz'ora. 514 790 0251. Noi ci sentiamo domani, un saluto da Vittoria Zorfini, ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. In Francia, violente proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città. Finora oltre 600 fermi, decine di feriti tra manifestanti e forze dell'ordine, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi, gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e difficili condizioni degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha chiesto in un post su X che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscono agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Caro Energia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera inviata dalla Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissioni di gas serra fondato sul principio chi inquina paga. La cronaca, una setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella provincia di Torino, a capo un presunto maestro che è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
6: La scusa era l'introduzione a corsi di yoga, meditazione, trattamenti olistici, danze guerriere, con a capo un 59enne che si definiva il prescelto in contatto spirituale con la madre divina. Ma una volta entrati nella struttura di questa presunta fondazione in provincia di Torino, la realtà appariva molto diversa da quella pubblicizzata. Una setta

0: pseudo-spirituale che sceglieva le proprie vittime, principalmente donne, a volte anche minori, in base alle loro fragilità, per sottoporli a continui abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato questa mattina dopo un'inchiesta lunga circa 2 anni. Indagate altre 3 persone, tra cui una psicologa e un massoterapista, suoi stretti collaboratori. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coloro che venivano chiamate monache o adepte venivano convinte a fare voto di obbedienza e povertà. Non solo dovevano versare tutti i loro averi al presunto santone, ma subire anche terapie purificatrici che consistevano in violenze sessuali, violenze a cui avrebbe partecipato anche il massoterapista. Tra i capi di imputazione a carico del maestro c'è poi anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità a camminare, inducendo in errore la commissione medica dell'INPS e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il 2026 è stato caratterizzato da ondate di caldo record in molte regioni del mondo. Un recente rapporto di Copernicus avverte che le condizioni estreme legate al fenomeno El Niño continueranno nei prossimi mesi. Mari con temperature sempre più elevate, corsi d'acqua a rischio, sempre più in secca il Reno, il grande fiume tedesco, simbolo del paese, con conseguenze ambientali ed economiche di ampia portata. L'inviata a Berlino.
2: È bloccata qui con il suo carico di 170 furgoni diretti ad Anversa. Si chiama Terra 2, la chiatta incagliata nel grande fiume Reno a Düsseldorf. La fotografia delle condizioni in cui versa una delle arterie di navigazione fluviale più trafficate d'Europa. Il letto del fiume a vista, la ghiaia al posto delle correnti, la siccità non molla la presa e gli idrometri continuano a registrare minimi storici in diversi tratti, come durante le ondate di caldo di questa estate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la navigazione, che prosegue a singhiozzo, pesanti le ripercussioni economiche in molti settori, dalla chimica al turismo, per non parlare del commercio. Ormai che il cambiamento climatico con i suoi effetti estremi vada preso molto sul serio è una certezza per gli esperti. Nelle prime 2 settimane di ottobre è prevista ancora l'alta pressione dopo un'estate torrida, spiega il climatologo Carsten Brandt, e lancia un monito. A medio-lungo termine l'Europa rischia di essere vittima sempre di più della siccità, afferma. È necessario adeguare il fabbisogno idrico, agire con cautela e prepararsi a scenari imprevedibili. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani, GR1.
1: E a proposito di ambiente, le officine Grandi Riparazioni di Torino cambiano il loro aspetto esterno vestendosi di vegetazione. Il maestoso complesso industriale, trasformato nel 2017 in un hub della cultura e dell'innovazione, vedrà le sue 2 grandi corti trasformate in aree verdi.
3: Vegetazione, specchi d'acqua, sedute, spazi per l'intrattenimento e la socialità. Le OGR di Torino si trasformano rigenerando i loro ampi spazi esterni, anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici, delle estati torride. Al posto delle 2 corti pavimentate, nuove aree verdi dove soffermarsi gradevolmente. Il presidente OGR, Davide Canavesio.
4: Abbiamo preso questa decisione perché le OGR sono uno spazio aperto a tutti. Siamo uno dei più grandi poli di innovazione tecnologia, ma non solo per pochi, e quindi le corti sono proprio lo spazio dove le persone entrano e devono essere un luogo piacevole. Diventa anche rinfrescante stare in mezzo a un bosco urbano.
3: Nella corte est delle OGR un giardino su più livelli dove sostare, appunto, mentre la corte ovest avrà diverse funzioni.
4: Tantissime, dalla didattica, gli spazi per i bambini, ma anche alle esposizioni di opere.
3: Troverà dunque spazio all'esterno anche l'attività espositivo museale delle OGR. GR con installazioni temporanee e permanenti. I lavori da novembre alla primavera prossima. Federico Pietranera, GR1.
1: Prossimo giornale alle 16, buon ascolto.
5: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigé a Selona. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Selona.
6: Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
7: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose. Dici che resti allora urla.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con il nostro blocco musicale, scelto dal nostro Mario Lipari. Grazie ancora.
2: Andiamo.
3: Cominciamo con Massimo Ranieri che ci canta
2: Candida,
3: Salvatore Adamo,
2: Inch'Allah
3: e Françoise Hardy,
2: Il Pretesto. A tutti buon ascolto.

0: sulle onde di CFMB 1280, state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Libari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso subito in musica con Mal dei Primitive,
0: con Betty Blue,
1: Claudio Villa,
0: Legita, Gli Zingari
1: e Antonia Austirol
0: con Tornerò.
1: Buon ascolto.

0: con il padre di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro.
1: La mia terra ormai non esiste.
2: Ed eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB. Siete pronti a trascorrere le prossime 3 ore insieme? Noi abbiamo per voi tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti, notizie, curiosità e naturalmente aggiornamenti sulla viabilità. Grazie per averci scelto anche oggi e buon ascolto.

caro saluto a tutti gli amici italiani di Montreal. Pomeriggio con Ivana sulle onde di CFMB, la radio italiana di Montreal. Come noi, ne

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno dell'orchestra Caravelli
0: con Manuela,
1: Mirko e Simona Group.
0: Ciao amici.
1: E Amauri Vassilli
0: con un brano di Totò Cotugno, Dietro l'amore.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Sabrina Musiani
0: con Vola Vola Vola,
1: Sergio Endrigo,
0: Lontano dagli occhi,
1: l'orchestra italiana Bagutti,
0: Marie e Monti
1: e Milva insieme all'orchestra di James Last
0: con Caruso,
1: un grande classico. Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, vai.
1: Con l'orchestra di 101 Strings abbiamo il Musetta Waltz, Quando me vo, della Bohème di Puccini.
0: Bella. Noi vi diamo appuntamento a
1: giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5
0: e domenica dalle 17 alle 19.
1: 19.
0: Buona giornata a tutti e buona giornata a te Mario, grazie di essere stato con noi oggi.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Oggi è il 1° ottobre, si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, quindi a tutti noi, a tutti voi all'ascolto, tanti auguri. Oggi è la nostra festa, vi parleremo di questa giornata in modo particolare. Oggi è giovedì, tra l'altro conoscete tutti gli appuntamenti fissi, da quello con il CRAIC, seguito sotto il cielo di Napoli, e poi ancora i suggerimenti letterari. Una breve riflessione, il perché di un perché. Oggi alle 16:30 avremo anche un ospite, perché è il 1° di ottobre, il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, quindi un momento importante per parlare di prevenzione, di diagnosi precoce, di ricerca e sostegno alle persone e alle famiglie che affrontano questa malattia. Quindi avremo con noi Nina Iacono, che ha affrontato questa patologia, è sopravvissuta al tumore al seno, verrà a parlarci della sua causa, ma verrà a parlarci anche della sua partecipazione alla CIBC Run for the Cure for the Canadian Cancer Society. Quindi alle 16:30 sarà con noi. In sala regia ci assiste Sonia Benedetto, grazie a tutti per averci scelto anche oggi. Proseguiamo in musica con Raffaella Carrà e Pedro. Buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli amici italiani di Montreal, Toto Cutugno. State ascoltando un buon pomeriggio con Ivana sulle onde di CFMB, la radio italiana di Montreal. Come noi, nessuno al mondo. Lascia

Lasciati trasportare in questo viaggio tra i successi di oggi e le canzoni più amate di tutti i tempi, in compagnia di CFMB 1280, la tua radio del cuore. Sono 20 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 75%, piove su Montreal, dobbiamo dire piovigina, e anche domani si prevede pioggia con una massima di 16 gradi. Sabato soleggiato e una massima di 17, domenica soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 20 gradi. Il tasso di umidità è del 75% e il tramonto avverrà questa sera alle 18:35. Torniamo alla musica con Emma e Apnea.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12:30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master. Degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Marza al 514 705 6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
4: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Education du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.
5: Allora, oggi abbiamo detto ricorre la giornata internazionale delle persone anziane, un appuntamento globale per riflettere sull'invecchiamento della popolazione, sui diritti degli anziani e sulle politiche necessarie per costruire una società davvero inclusiva e solidale. Avete sentito più volte ripetere questo termine, inclusivo, solidale, però nei fatti non vediamo tutta questa inclusività e solidarietà. Comunque speriamo bene, vi parleremo di questa giornata un pochino più in là, poiché fra poco andrà in onda il consueto collegamento con la sede del CRAI, che vi ricordo che domani, 2 ottobre, ricorre invece la festa dei nonni, figure fondamentali nella crescita dei bambini. Si celebra anche in tutta Italia ed è stata ufficializzata questa festa nel 2005. E la data è stata scelta ed è legata al calendario cristiano cattolico, essendo quella del 2 ottobre la giornata in cui appunto si festeggiano gli angeli custodi, che sono i nonni, se non proprio l'incarnazione più reale e concreta dell'ideale di angelo custode, dando amore incondizionato ai loro nipoti. Avrete già sentito la frase dei nonni che dicono sì, amo molto i miei figli, ma i miei nipoti li sento ancora più vicini. Ed è così, l'amore per i nipoti è ancora, se possibile, più grande di quello che si prova per i figli. Prendendosene cura con attenzione e riguardo, spesso con infinita pazienza e senza quel tocco di severità richiesto invece alle figure genitoriali, no? Perché i nonni con i propri figli sono stati molto severi e abbastanza esigenti, mentre invece i nonni appunto sono lì per coccolare e viziare non troppo i nipoti. Ebbene, come ogni anno abbiamo il concorso sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Quest'anno iniziamo oggi e si protrarrà per tutta la settimana prossima, dato che ieri non eravamo in onda per via della giornata e la settimana delle celebrazioni della verità e della riconciliazione, che è una festa, è una festività, è una ricorrenza importante, però è una festività federale, e quindi la nostra radio era chiusa, per cui a partire da oggi potete inviarci i nomi dei vostri nonni e la regione in cui sono nati, e poi vi dirò come avverrà il sorteggio: la città, ovviamente, il paese, la provincia e la regione. Quindi info@cfmb, inviateci al concorso dei nonni, info@cfmb.ca, ovviamente, e non dimenticate di includere la provenienza dei vostri nonni. E un'altra cosa importante, mi raccomando, specificate il vostro numero di telefono, perché a volte diventa un po' complicato raggiungere le persone tramite l'indirizzo email, e poi insomma abbiamo bisogno anche del vostro numero di telefono. E a tutti in bocca al lupo.
3: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

0: pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
2: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
3: Abbiamo in collegamento telefonico puntualissimo, come di consueto, Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
4: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi ho il piacere di trovarmi al Club Vita Nuova per un'occasione speciale, anzi specialissima, e vi dico subito perché la signora Caterina Scappaticcio ha compiuto 90 anni e l'abbiamo qui al microfono di CFB insieme alla presidente del club Vita Nuova, la signora Gabriella Ciambella, e a un membro del club, la signora Maria Concetta Ramaglia. Signore, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, giorno di festa per la signora Caterina, 90 anni, ma che bel traguardo, signora Caterina. Allora, come si sente oggi?
5: Mi sente benissimo. Io sono nata il 25 settembre 1936. Sono nata a Colle San Magno, un paese della provincia di Frosinone, del Basso Lazio.
4: Basso Lazio, sì.
5: Sono arrivata in Canada il 10 di giugno del 60. Ho venuto con la Vulcania, ho sposato mio marito, ci troviamo così, mi sono trovata così contenta. Ho due figlie, Patrizia e Remo, e stiamo bene, siamo una bella famiglia riunita. C'ho anche una nipotina di 3 anni.
4: Ah, ecco, allora, quindi la famiglia.
5: Mi sento una bella famiglia, mi sento tutta contenta, tutto bene, tutto a posto.
4: Ecco, e come si è ritrovata in questo club Vita Nuova? Come mai? Quando...
5: Perché è tanto tempo che sto qua,
4: sì.
5: Da quando c'era Marisa Bart, da quando c'era Claudia, come Giuseppina, io mi sono trovata sempre qua e adesso sono continuata e speriamo di continuare ancora.
4: E ma come no?
5: Dopo posso di quanta?
4: Ah no, quello non si può sapere, nessuno lo sa.
5: Aspettiamo,
4: ma speriamo.
5: Vuole essere arrivato almeno altri 2 anni.
4: Ma noi dobbiamo tornare per festeggiare i 100 anni.
5: No, 100 anni sono troppo.
4: Non sono troppi.
5: Mi trovo contenta, è passata una bella giornata, mia figlia con tutto questo signore che hanno organizzato, ha fatto un bel pranzo.
4: Un bel pranzo, una bella torta pure.
5: Tutto, mi sembra che è stato tutto bene.
4: Sì. Tutto bellissimo. Allora sì,
5: grazie.
4: Chiediamo allora alla signora Gabriella come è venuta, come è nata questa idea di festeggiare.
6: Noi sapevamo che Caterina faceva 90 anni, allora abbiamo voluto festeggiare con lei tutti insieme al Globe. Siamo veramente contenti che lei sta molto bene, è molto brava. E spero che è stata contenta di quello che abbiamo fatto.
4: Ma io penso di sì, perché la vedo tutta sorridente e felice.
5: Io sorrido sempre.
4: Ecco, alla radio non si può vedere il sorriso, però vi assicuro che c'è, e che riempie la stanza del club.
5: E dica a tutta la gente,
4: sì.
5: Il sorriso non costa niente.
4: Ecco, esatto, giusto.
5: Però fai contenta una persona.
4: Esattamente, giusto.
5: Secondo l'opinione mia, poi
4: certo.
5: Non lo so.
4: Certo. Allora, signora Maria, lei quando viene... No, la signora Caterina, quando lei viene qui al club, che cos'è la cosa che le piace di più fare?
5: A me mi piace tutto.
4: Tutto?
5: Tutto. Solamente non faccio la ginnastica, però gioco, bevo il caffè, se c'è qualche cosa da mangio, la prima cosa. E mi trovo contenta di tutte le cose, della presidenza e di tutte le altre amiche che ho.
4: Certo, anche tutto. Per fare così una bella chiacchierata con le altre
5: tutto
4: persone.
5: Qualche parola che non va, ma la facciamo
4: passare lo stesso.
5: Sì, tutto
4: tanto
5: bene.
4: Passa e esce dalla finestra pure.
5: Tanto. A Bassa Principale stavo un paio d'ore insieme.
4: Certo, certo, questa è la cosa più importante. Allora, la signora Maria Concetta, signora Maria, lei al club qual è la cosa che le piace di più fare?
7: La cosa che mi piace di più è che Gabriella Ciambella mantiene questo globo molto bene.
8: Grazie.
7: Una volta mi ha detto che non si sentiva bene, si è detto ma cerca di fare il meglio che puoi, perché è un grande onore per la zona di NDG e per tutte le persone che questa giornata escono e le aiuta moralmente, fisicamente, stanno in compagnia.
4: Certo, quindi anche a lei gli fa bene venire qui e stare in compagnia.
7: Veramente io non partecipo troppo, ma conosco tutti e sono contenta. Sì.
6: Per i viaggi viene sempre.
7: Sì, per i viaggi.
6: Qualsiasi viaggio che abbiamo fatto è venuta sempre. Lei e il marito ha sempre partecipato. Sì, sì.
7: Ci fa piacere.
6: Sì, ci fa piacere.
4: Benissimo. Allora, diciamo agli ascoltatori dove si trova esattamente il Club Vita Nuova.
6: Allora, il nostro club si trova sulla chiesa San Caterina da Siena e stiamo sotto. E noi ci riuniamo tutti quanti, siamo su per giù 60 persone, 60 membri. Ma stiamo bene, qualcuno certo non ci piace forse la faccia mia, ma comunque va bene lo stesso. Va bene lo stesso.
4: Ma perché mai? Perché
6: beh,
4: mai?
6: No? Tante volte, sai. È a simpatia. A simpatia. Comunque io faccio il meglio che posso, accontento tutti e veramente non faccio problemi a nessuno. Sto veramente bene, il globo cammina molto bene, va molto bene, siamo contenti noi.
4: Ecco,
6: veramente.
4: Quanti membri avete al vostro?
6: Una sessantina, credo, 60-65, sì sì.
4: Ok,
6: sì.
4: D'accordo, e quando sì. È che vi vedete? In
6: il giovedì, cominciamo con la ginnastica e poi facciamo una preghiera, poi prendiamo il caffè con biscotti, poi giochiamo a bingo tutte le settimane. E verso le 4 ce ne andiamo tutti quanti, ecco, ma è una bellissima giornata veramente.
4: Ho capito. E qual è allora la cosa che piace di più fare ai vostri membri?
6: Veramente loro piacciono giocare a bingo e la ginnastica.
4: Bingo e la ginnastica?
6: Sì, sì, sì.
4: Ho capito, d'accordo.
5: E allora, mangiare qualche cosa.
4: E mangiare anche qualche cosa. E mangiare anche qualche cosa, ho capito. No, no, allora, dunque, signora Maria, dunque, lei dove è nata? Ci dica.
7: Io sono nata a Ripa Bottoni, Campobasso, provincia sì. Campobasso, il 26 gennaio 1950. Sono emigrata a Monreale il 68, da giovane. Sono venuta a casa dei miei zii. E dopo sono tornata in Italia per sposare Giuseppe Cappuccilli. Siamo ritornato qua. Abbiamo formato una famiglia e stiamo bene insieme.
4: Certo, certamente, d'accordo. E invece la signora Gabriella?
6: Io sono marchigiana.
4: Marchigiana.
6: Di Ascoli. E sono venuta qua nel 1966. Il 67 mi sono sposata, due figli. Mio marito è morto e così, ecco la vita, questa è la vita.
4: Ho capito.
6: Ci abbiamo scelta.
4: E si va avanti.
6: Si va avanti, infatti è così. Sì.
4: D'accordo, allora
6: grazie.
4: Chiediamo quali altre cose fate al club, diciamo da qui fino a Natale, ci sono altre iniziative? Altre...
6: Sì, facciamo le feste, adesso a novembre facciamo una festa l'11. Per San Martino, a Natale facciamo un'altra festa pure e ci organizziamo, facciamo sempre qualcosa.
4: Ho capito.
6: Yeah. Facciamo sempre i viaggi per la capanna a succo, siamo andati al Sacro Cuore, abbiamo fatto parecchie cose. Siamo contenti così, noi stiamo veramente bene.
4: D'accordo, sì. Allora ritorniamo alla signora Caterina. La signora Caterina, dunque, qual è il segreto per arrivare a 90 anni con questo bel sorriso e con queste belle energie?
5: Sai qual è? Di lavorare sempre.
4: Di lavorare sempre.
5: Non stare mai fermo. Pure che non hai niente di fatto, alzo, guarda la finestra, vai dietro, vai l'abbassamento e si mettono così.
4: E si fa
5: e a mangiare la prima cosa.
4: A mangiare bene se... però.
5: È a gusto mio. Come
4: certo,
5: vuoi
4: mangiare all'italiana, qual è la sua ricetta preferita?
5: Ma gli faccio sagna, maccheroni, spaghetti, anche la minestra. Alla ciociara.
4: La minestra alla ciociara.
5: Perché io sono ciociara.
4: E qual è questo? Come si fa la minestra alla ciociara?
5: La minestra alla ciociara metto un po' di verdura, un po' di fagioli, pigli il pane un po', come si dice, un po' secco.
4: Secco.
5: La fettina, la metto dentro un piatto e poi questa roba ce la metti sopra. La fai stare un pochettino, poi pigli una bella cipolla, a spacchi, fai che le mangi.
4: E buon appetito a tutti.
5: Grazie.
4: Allora, io rinnovo di nuovo gli auguri alla signora Caterina, tanti auguri per i suoi 90 anni. Ringrazio la grazie. Presidente Gabriella, ringrazio Maria Concetta, ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, sì, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima.
6: Grazie, grazie mille, buona giornata. Grazie mille che avete partecipato pure voi con noi.
4: Grazie, grazie a voi. Ciao.
6: Grazie, ciao, ciao.
3: Ringrazio Fabrizio, la signora Gabriella Ciambella, presidente del club Vita Nuova, la signora Maria Concetta Ramaglia e la signora Caterina Scappaticci, alla quale vanno i nostri più cari auguri per i suoi splendidi 90 anni. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, appuntamento alla settimana prossima e buon proseguimento di giornata.
2: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
3: E tanti auguri a tutti gli amici e le amiche del CRAIC, in modo particolare in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane.

0: viene, non veniva? Ok.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone cello, 750 grammi, $9.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Sono Marc Tanchi. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre, conto su di voi, andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanchi. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
5: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanghè.
6: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
7: Ed ora gli Intermarché Lagoria vi presentano Sotto il cielo di Napoli.

Sotto il cielo di Napoli oggi abbiamo Francesco Merola con Valentina Stella e Viente Mare, seguiti da Roberto Vecchioni con O Primo Amore.

0: Intermarché La Goria vi hanno presentato
1: Sotto il cielo di Napoli.
2: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo disossato, $6.49 la libra. Panettone cello, 750 grammi, $9.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: Fra pochissimi secondi sarà la volta del primo GR a cura della RAI, poiché sono pochissimi secondi, dobbiamo dire 60 secondi, non sono poi pochissimi, un minuto. E quindi vi ricordiamo il concorso in occasione della festa dei nonni, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise, per partecipare al sorteggio che avverrà la settimana prossima. Vi invitiamo a inviarci a info@cfmb.ca i nomi dei vostri nonni. Naturalmente, dice, mio nonno si chiamava, io sono Francesco Russo, o uno, prendiamo un nome

0: le persone più mature possono scriverci per ricordare i loro nonni e con nome, cognome e origine, cioè dove sono nati, e non dimenticate di includere anche il vostro numero telefonico. In bocca al lupo.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini, Giorgia Meloni, l'auditorium Antonianum di Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Una realtà ragionevole e pragmatica, capace di difendere i propri interessi nel rispetto di quelli generali, ha sottolineato la Premier. Senza gli artigiani, ha proseguito, il Made in Italy non esisterebbe. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
5: Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata.
4: Le notizie dall'estero: con la protesta degli studenti in Francia, oltre 200 i feriti negli scontri con le forze dell'ordine, 600 i fermi.
6: La mobilitazione, iniziata una settimana fa in alcuni licei della periferia di Parigi per chiedere le sostituzioni dei docenti assenti e più risorse, dilaga ora in 300 scuole di Francia, contagia alcune università e sfocia in violenze. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori vengono cosparsi di benzina, bruciano un liceo di Nantes e uno di Rouen, dove sono stati feriti due presidi, e poi scontri a Lille e Parigi. Per far fronte all'emergenza, il premier Le Cornu annulla i viaggi dei ministri fino a lunedì e, al termine di una riunione della cellula interministeriale di crisi, citando valutazioni dei servizi di intelligence, dichiara: la protesta è sfociata in violenza urbana e accusa di una manovra organizzata la France Insoumise e i suoi gruppi collegati dell'ultrasinistra. Il partito di Mélenchon respinge le accuse, ma intanto la destra estrema del Front National si inserisce nello scontro politico. La France Insoumise fomenta il caos, deve pagare i danni. Valeria Fraschetti, GR1.
4: Donald Trump e le elezioni di metà mandato. In un'intervista al Time, il presidente americano non esclude di dichiarare l'emergenza nazionale e ricorrere all'Insurrection Act in caso di disordini durante il voto di novembre. Non l'ho mai fatto, ma molti mi dicono che dovrei, ha affermato. Misure che consentirebbero anche il dispiegamento delle forze armate. Carburanti: si allarga l'iniziativa per contenere i prezzi di benzina e diesel. Dopo Eni, PE Kuwait, anche Tamoil ha aderito all'appello del governo per fissare un tetto ai carburanti sulla propria rete. I prezzi calmierati resteranno in vigore fino al 31 ottobre. La cronaca: in provincia di Torino ha arrestato il capo di una setta, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale.
7: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
8: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
7: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR1.
4: Il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. E chiudiamo con la musica, con Zucchero Sugar Fornaciari. A 40 anni dalla pubblicazione, torna in vinile Rispetto.

0: Uscito nel 1986, il terzo album in studio del cantautore emiliano, uno dei più significativi nella sua evoluzione artistica. Una fusione di blues, soul, R&B e pop, il disco rinasce dalla registrazione analogica e originale masterizzata da Pinaxa, ingegnere del suono di fama mondiale. Ci fermiamo qui, la linea va a rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19, buon proseguimento d'ascolto.
1: E noi da CFMB riprendiamo la linea dove appunto vi ricordiamo i cambi valutari, dollaro americano 1,42, euro si attesta a 1,60.
2: Previsioni del tempo.
1: Cielo coperto, 30% di probabilità di precipitazioni, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungono i 40 km. Domani cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni e una massima di 16 gradi. La massima prevista per oggi è di 22, siamo attualmente a 20 gradi centigradi. Il tasso di umidità è del 75%. Questa notte la temperatura minima sarà di 17 gradi e il tramonto avverrà alle 18:35.

0: foto di paesaggi.
1: Uno dei successi più grandi, proprio uno dei primi successi dei Pinguini Tattici Nucleari, è quello che stiamo per ascoltare. Si intitola Giovani Wannabe.

0: triste.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
3: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514 804 2505.
4: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
5: Filetti di rombo a 14,99 la libbra, imitazioni di granchio canadese 2,5 libbre a 9,99, mini friulano saputo 500 grammi a 9,99, mele galla a $1,49 la libbra, filetto di maiale a 4,49 la libbra.
4: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: E questa era Risa, prima maniera con Mi sento bene. Adesso invece passiamo ad Eros. Eros che ci presenta una delle sue ultimissime canzoni, si intitola Per il resto tutto bene. Ascoltate attentamente le parole.
1: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
2: Ici Johan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
4: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
5: Seguici online su cfmb.ca.
6: Ed eccoci di ritorno, sono esattamente le ore 16:24 minuti primi, alle 16:30 avremo il piacere di presentarvi la nostra graditissima ospite, ma adesso abbiamo per voi Marcella con l'Etna.

0: Sono esattamente le ore 16 e 31 minuti primi, come abbiamo detto all'inizio del programma. Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Un momento importante per parlare di prevenzione, di diagnosi precoce, di ricerca e sostegno alle persone e naturalmente alle famiglie che affrontano questa malattia. A livello mondiale, secondo i dati dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2024 si sono registrate circa 2.400.000 nuove diagnosi e purtroppo 694.000 decessi per tumore al seno. In Canada nel 2026 si stimano circa 32.400 nuove diagnosi. Sono numeri che ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione, nella diagnosi tempestiva e nella ricerca scientifica. Diamo il benvenuto alla nostra graditissima ospite Nina Iacono, che ha affrontato con grande coraggio questa patologia, è sopravvissuta al tumore al seno e è stata veramente molto molto coraggiosa e a 24 mesi dalla fine delle cure continua a portare un messaggio di speranza, sensibilizzazione e solidarietà. Nina, benvenuta nei nostri studi, è un piacere averti qui con noi.
1: Grazie di cuore Ivana per l'invito e per l'opportunità di condividere la mia storia.
0: Allora, vogliamo partire dall'inizio, perché io ho letto questa tua bellissima lettera che hai postato sul tuo sito web. Il 16 agosto hai scritto del 2023 hai ricevuto la diagnosi di tumore al seno. E cosa hai vissuto in quel momento e come hai affrontato i primi giorni?
1: Bene, il 16 agosto 2023 è una data che non dimenticherò mai. Ricevere la diagnosi di tumore al seno è stato un shock. Sentire quelle tre parole, hai il cancro del seno, è stato veramente qualcosa di spaventoso per me. Ho provato paura, incredulità e tanta incertezza per quello che mi aspettava. Poi ho imparato ad affrontare un giorno alla volta e concentrarmi su ogni passo del percorso.
0: Ecco, devi parlare un pochino più forte così ti sentiamo meglio, quindi è stata...
1: Va bene così?
0: Sì, grazie. Adesso ti sento meglio. Una notizia devastante. E comunque tu nei tuoi scritti parli di resilienza, di speranza, di gratitudine. C'è stata una persona o qualcosa in particolare che comunque ti ha dato la forza durante il percorso di cura?
1: Veramente la mia forza è arrivata soprattutto delle persone che mi sono stato accanto. Il mio compagno di vita, la mia famiglia e i miei amici, anche i miei medici, gli infermieri e tutto il personale del MUHC, Cedars Cancer Center, sono stati fondamentali per me. Sapere di non essere sola mi ha dato tanta forza.
0: Oggi sono trascorsi più di 24 mesi dalla fine delle cure. Com'è cambiato il tuo modo di vivere la quotidianità rispetto a prima?
1: Oggi apprezzo molto di più ogni giornata e cerco di non dare nulla per scontato. Sono più presente e grata per le cose semplici, per la mia salute e per le persone che amo. Questa esperienza mi ha insegnato a vivere con più consapevolezza.
0: Quest'anno partecipi per la quarta volta alla CIBC Run for the Cure della Canadian Cancer Society. Cosa rappresenta per te questa corsa al di là della raccolta fondi?
1: Per me rappresenta molto più di una corsa. È un modo per trasformare una esperienza difficile della mia vita in qualcosa di positivo. È un modo per sostenere la ricerca, aiutare altre persone e dare speranza a chi sta affrontando questa malattia. È anche il mio modo di dire grazie a tutte le persone che mi sono state accanto. Però in realtà la mia storia con la RUN è iniziata ancora prima della mia diagnosi.
0: Prima che tu scoprissi di avere il tumore?
1: Sì. Anni fa avevo partecipato per sostenere una cara amica che aveva lavorato tutta la vita in CIBC. oggi purtroppo non è più con noi. Ci ha lasciati 4 mesi fa a causa di un tumore ovarico. Continuerò a partecipare anche in sua memoria. Ho perso anche altre persone molto care a causa del cancro, tra cui mio marito, 20 anni fa. Oggi corro anche per ricordare tutto loro e per trasformare il loro ricordo in speranza e sostegno per chi sta affrontando questa malattia.
0: Allora, mia cara Nina, hai detto di essere molto emozionata perché ovviamente si parla di qualcosa che sì, adesso è passato, ma che è stato, lo stiamo raccontando, ma è stato veramente molto duro, molto difficile. Sì. Io 20 anni fa ho perso mia sorella Carla per un tumore al seno. Purtroppo lei, quando gli è stato diagnosticato, non c'era più molto da fare. Ha lottato come una guerriera.
1: Era già troppo avanzato.
0: Sì, era al quarto stadio.
1: Oh.
0: E qui subentra la prevenzione. Perché mia sorella era una persona estremamente generosa. Hai visto cosa abbiamo detto? Che non bisogna mantenere il controllo delle emozioni, ma non è sempre facile. Dicevo che mia sorella è stata sempre molto generosa per gli altri e che ha tralasciato un pochino la sua salute, quindi non era così importante. E purtroppo quando poi si è saputo era troppo tardi e lei, nonostante ciò, ha lottato e si trattava di un carcinoma. E lei ha lottato come una guerriera per 3 anni e mezzo e poi ci ha lasciato e aveva 49 anni, quindi
1: molto giovane.
0: E 20 anni fa devo dirti che noi l'abbiamo seguita, come tu hai avuto il tuo compagno di vita, le tue amiche, la tua famiglia, noi eravamo sempre presenti a tutti i trattamenti, alla terapia. Ha sofferto tantissimo e non si è mai lamentata, anzi abbiamo fatto anche una trasmissione radio insieme, giustamente come stai facendo tu, per dare speranza, per dare coraggio, per parlare alle persone che in questo momento stanno vivendo ciò che tu hai già passato, perché abbiamo parlato di 34.000 casi di diagnosi per questo 2026 ed è tremendo. Ma ti stavo dicendo che appunto le terapie erano molto più pesanti, sono stati fatti passi da gigante nella ricerca, anche qui l'importanza della ricerca, perché ci sono terapie mirate che colpiscono soltanto le cellule malate e non quelle sane, e dunque la persona si sente meglio, quindi tanto è cambiato da 20 anni a questa parte, noi siamo molto contenti, ecco perché ognuno di noi può fare la differenza,
1: una grande differenza, sì.
0: Anche donando un piccolo dono. Momento, un piccolo importo, non deve essere una cifra astronomica. Allora, parliamo, ricomponiamoci, parliamo di quello che tu hai fatto in questi anni. Hai raccolto $34.000 e ti sei posta quest'anno però l'obiettivo negli ultimi 3 anni di arrivare a 20.000. E come sta andando la raccolta? E diciamo, se qualcuno all'ascolto fosse interessato a partecipare per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, che cosa deve fare?
1: Dunque, nel 2023 ho raccolto 6.000, nel 2024 ho raccolto 11.000 e l'anno scorso, nel 2025, ho raccolto 16.000. Quest'anno avevo un obiettivo molto più ambizioso e ogni anno la generosità delle persone mi ha sorpresa e commossa. Dunque sono felice, molto felice di condividere che quest'anno sono
0: quasi arrivata
1: al mio obiettivo di 20.000.
0: Brava.
1: Allora, se tutto va bene fino adesso avrei fatto quasi 54.000 negli 4 anni, incluso quest'anno. Allora, chi vuole aiutarmi può fare una donazione alla mia raccolta fondi oppure condividere la mia pagina con amici, familiari e colleghi.
0: E l'indirizzo è?
1: Allora, CIBC Run for the Cure 2026 e poi il mio nome Nina Iacono, or Antonina Iacono. Sono inoltre molto felice di condividere anche che come una delle principali raccoglitrici di fondi, anche quest'anno ho ricevuto una tenda sul posto il giorno del run. È un riconoscimento che mi rende molto orgogliosa e che condivido con tutte le persone che mi hanno sostenuto fino adesso.
0: Quindi avrai una tenda. Questa domenica, sì. Vogliamo anche dire che domenica c'è la famosa corsa.
1: Team Run.
0: Eh?
1: Sì.
0: Quindi al parco Angrignon, non dimentichiamoci, sì. Perché qua l'emozione ci sta facendo dimenticare dei dettagli importanti. Mi hai portato anche altri riconoscimenti. Tu hai parlato del riconoscimento per quanto riguarda la tenda, che non si dà a tutti coloro che partecipano, ma bisogna aver raccolto un determinato numero di soldini, per cui ecco, fammi vedere un attimo questi, non abbiamo purtroppo noi lo schermo, anzi fammi vedere un attimo, questi sono, allora, sono tre riconoscimenti, leggi tu i titoli che ci sono sopra.
1: Sì, allora,
0: e che cosa rappresentano per te?
1: Allora, ho ricevuto in 2024 Prix du défi d'équipe amis et famille e poi anche il Prix de la détermination. E poi l'anno scorso ho ricevuto Prix du deuxième meilleur collecteur de fonds. Però devo dire che in 2023 eravamo solo due persone, io e la grande mia amica Maria, a partecipare alla corsa. In 2024 eravamo 19 persone, incluso mio fratello Angelo, mia cognata, mio nipote, mio compagno di vita, Carlo, e i miei amiche. Eravamo 19 persone. Però quello che mi ha molto colpito, è il più bello momento del run, di quella giornata, è quando ho visto mio nipote, allora 10 anni, che ha salito sul palco e annunciare che stava partecipando alla corsa per me. I am here because I'm running for my aunt.
0: That was so sweet.
1: È stato un gesto inaspettato. Un gesto inaspettato di ricevere questi due premi, poi di sentire ancora mio nome, che mio nipote. Ero così emozionata e porterò sempre questo nel cuore. Veramente mio nipote
0: indelebile,
1: ha una facilità di prendere il micro e di dire qualsiasi cosa.
0: Ha preso dal papà, che lui è deputato federale di Alfred Pellin a Laval, Angelo Iacono.
1: Ecco. E poi in 2025, allora eravamo quasi 20 persone, però la prima volta che avevo questa tenta. Uh-huh. Allora mia sorella, che Dio la benedica, ogni appuntamento di dottore mia sorella faceva una torta, qualsiasi dottore che andavo faceva sempre una torta, si svegliava molto presto la mattina, ok, vado a vedere l'oncologo, una torta, vado a vedere il radiotherapy, una torta, vado a vedere my GP, una torta, tanti torti, me ne ha fatto forse 30 o di più,
0: sicuramente di più,
1: e poi al stand ha fatto tutte queste torte, le mie amiche hanno anche portato cupcakes a mia, uh-huh, mia amica Lilian. Era stata veramente una bella giornata, eravamo una ventina di persone, allora ero così fiera di accogliere tutti i miei amici e famiglia e mio compagno lì quel giorno, e ero così fiera di...
0: ci credo, orgogliosa di avere comunque raggiunto un...
1: E poi quando ho sentito, sì, che avrei ancora un'altra volta le tende quest'anno, ero così...
0: I screamed
1: in bed when I found out Saturday morning.
0: e quante persone ti accompagneranno nella corsa domenica? Più dell'anno scorso?
1: Non lo so, perché a volte
0: è
1: ci
0: una
1: sono
0: sorpresa
1: gente che si presenta
0: all'ultimo momento.
1: Penso più o meno quasi lo stesso, però non so, spero che ne avrò di più.
0: Bene, allora cosa ti motiva a continuare a fare sempre di più? Ce lo dirai dopo questi utili consigli per gli acquisti.
1: Grazie.
2: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è pronta. protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan.
3: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
5: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas-Vigé a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
6: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
7: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
8: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, de l'Art des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.
0: Allora, siamo di ritorno con Nina Iacono, graditissima ospite, buon pomeriggio. Oggi si parla del mese della sensibilizzazione sul tumore al seno. Lei è stata colpita da questa malattia ed è riuscita a lottare e a sconfiggerla e siamo felicissimi per lei. Ed è qui oggi per raccontare la sua storia e per dire a tutti che continua a dare coraggio a coloro che stanno vivendo momenti drammatici, momenti difficili. Le dice di non arrendersi ed è per questo che continua anche a organizzare le corse e partecipa, quest'anno sarà la quarta volta, al CIBC Run for the Cure della Canadian Cancer Society. Allora, eravamo rimasti alla domanda: cosa ti motiva a continuare e a fare sempre di più, Nina?
1: Allora, Ivana, mi motiva la possibilità di trasformare la mia esperienza in qualcosa di positivo per gli altri. So quanto siano importanti le ricerche, le cure, le sostegni durante questo percorso. Se posso aiutare anche solo una persona o una famiglia, voglio continuare a farlo.
0: Nella tua lettera poi ringrazi i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, le amiche, gli amici, la famiglia. Quanto è importante per te avere una rete di persone accanto?
1: Ivana, è fondamentale. Durante una malattia ci sono momenti di paura, di grande fragilità. Avere qualcuno accanto di te, ascolta, ti sostiene o semplicemente ti è vicino, fa una differenza enorme. Sono stata molto fortunata di avere una rete così forte, mio fratello è stato al mio fianco, mio compagno è stato al mio fianco, tutti i miei amici, mia sorella, sono stati tutti con me, ogni appuntamento, ogni trattamento. Non sono mai stata sola, veramente. Ho apprezzato questo grande sostegno di famiglia, di amici, che non l'avevo realizzato così prima.
0: C'è qualcosa che avresti voluto sapere quando hai ricevuto la diagnosi e che oggi diresti a una donna che sta affrontando un tumore al seno?
1: Io le direi di non pensare a tutto il percorso in una volta, ma di affrontare un giorno alla volta. Così si può fare, non si può fare tutto. Di non avere paura, di chiedere aiuto e di fare tutte le domande che senti necessarie. E soprattutto le direi di non perdere la speranza. Anche nei momenti più difficili possono esserci ancora giorni belli davanti a noi. È molto importante di circondarsi sempre di persone che ci vogliono bene e che vogliamo bene. Questo è più bello sentimento che uno può avere, e di essere a fianco qualcuno che li vuole bene.
0: E quindi di non perché ci sono persone che a volte agiscono in maniera completamente
1: negativa,
0: no? Infatti si piangono addosso e magari non vogliono vedere nessuno, non vogliono parlare con nessuno, e questo non fa bene, dici tu, giusto?
1: No.
0: Allora, qual è il messaggio che vorresti rivolgere alle donne, soprattutto sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce?
1: Io direi che la gratitudine. Per me sono grata per la vita, per la mia salute, per le cure che ho ricevuto e per tutte le persone che mi sono state accanto. Ho imparato a non dar più nulla per scontato.
0: Certo, però alle donne vogliamo dire di essere previdenti, di fare le mammografie, di sottoporsi a questi esami.
1: Io l'ho fatto ogni 2 anni e non lo so se l'avreste fatto un anno di prima, se l'avessero colpito anche più prima, non lo so. Però questo è molto importante.
0: Tu l'hai scoperto da sola?
1: No, io l'ho scoperto quando ho fatto il controllo di mammogram.
0: Ok.
1: È così.
0: Sì, perché a volte si devono sentire, non palpare.
1: Non avevo alcuni sintomi, non avevo niente, era così, un controllo. Non avessi fatto il controllo quell'anno, certo, l'anno dopo chissà
0: sarebbe
1: se
0: stato ancora peggio,
1: più avanzato.
0: Ah
1: sì,
0: certo, perché purtroppo continua a crescere. E infine Nina, che cosa significa per te oggi la parola speranza?
1: Per me speranza significa credere che anche dopo un momento difficile possa tornare la luce. Significa avere fiducia nella ricerca, nelle cure, nelle persone e nel futuro, e soprattutto avere la fede e essere sempre positiva. Sempre positiva, molto molto importante.
0: Grazie ancora Nina per le tue parole, per tutto quello che fai, per il tuo impegno e la tua testimonianza, che sono davvero preziosi. Quindi domenica sarà in grandissima forma, saranno tanti gli amici e le amiche che verranno nella tua tenda al Parco Angrignon per partecipare alla 4ª edizione, per quanto ti riguarda, della corsa CIBC Run for the Cure della Canadian Cancer Society.
1: Spero che un giorno ci verrai anche tu.
0: Assolutamente sì,
1: ci
0: puoi contare.
1: Molto.
0: Grazie infinite, un
1: grazie
0: abbraccio.
1: Grazie a te. Grazie.

0: Bonanza la linea.
1: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
0: Bonanza la linea.
1: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza la Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
1: Bonanza la Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
0: Bonanza la Lumière.
3: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
4: Vino, vino, vino, vino.
5: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de

0: di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: E passiamo ora ai cambi valutari. Ebbene, sono più o meno gli stessi di ieri, del giorno prima. Ieri non eravamo in onda. Dollaro americano rimane stabile a 1,42, l'euro è stato scambiato oggi a 1,60.
3: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
4: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Allianz. Insieme per il miglior risultato.
5: Previsioni del tempo.
2: Piove su Montreal, venti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungono i 40 km, minima questa notte 17 gradi, la temperatura

0: temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 18 gradi centigradi, il tasso di umidità è del 96%. Domani ancora pioggia, è una massima di 16 gradi, il tramonto avverrà questa sera alle 18:35.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
2: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

0: Allora, abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Biagio Antonacci con Holly, dal titolo L'ultima canzone, mentre adesso è la volta di un'altra novità discografica. C'è qualcosa che non va con il microfono? Va bene così? Ah, ecco qua. Allora, non dovresti, questo è quanto si dicono reciprocamente Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: pubblicità.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Clementine, $1.49 la libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 la libra. Provolone forte auricchio, $15.99 la libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
4: Il titolo del suggerimento letterario di oggi è La gioia di ieri. L'autrice è Elena Stancanelli, mentre la casa editrice è Einaudi. E questa è la trama. La solitudine di Anna è una casa sempre aperta e piuttosto affollata. C'è la coinquilina Nicole, 20 anni più giovane di lei, irresistibile, votata all'artificio, dotata di un'intelligenza da volpe e di una fiducia entusiasta della monogamia. E poi gli amanti e le amanti, gli indispensabili amici, una specie di foresta che resiste a tutte le tempeste, ma soprattutto i cani, la sua adorata Mina, sdegnosa e vibrante, 7 cuccioli rosa, i cani incontrati per strada e nei parchi, e un certo Frodo, dallo sguardo troppo umano, che un giorno d'inverno si lancia da una terrazza. È un prodigio? Un messaggio? Forse solo il mondo in cui, in un tempo nuovo, si manifesta, un tempo sfocato nel quale regna l'irrazionale e le regole del desiderio che hanno sempre salvato Anna dalla tristezza non valgono più. Proprio quando gli eventi del mondo impongono l'isolamento, a 50 anni Anna si trasforma e si inoltra in questa sua nuova condizione, passeggiando con Mina, nella città semideserta, schivando gli agguati della nostalgia, salutando chi ci lascia e aspettando chi torna sempre, perché anche quando la vita sembra secca e immobile, è ancora possibile che qualcosa, qualcuno accada. Con la gioia di ieri, Elena Stancanelli dà voce a una donna irriverente, autoironica, che si sforza di accogliere tutto quello che c'è e racconta dell'età adulta una versione affettuosa strampalata. Bene, questo è il suggerimento letterario di questa settimana, La gioia di ieri. Nel darvi appuntamento a giovedì prossimo alla stessa ora, io vi auguro una buona lettura e saluto gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura. Il mare calmo della sera, oggi l'ascoltiamo con la voce di Giorgia Fumanti.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Gran Marché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Bistecca ribeye a $13.58 la libra, arrosto o bistecca all'europea senza osso $8.60 la libra, carne macinata di manzo media $5.42 la libra, spalla di vitello da grano $8.14 la libra.
1: Gran Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
3: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
4: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
5: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

Le statistiche parlano molto chiaro. Un numero enorme di persone, in particolare un numero enorme di lavoratori, si definisce sotto stress. E non è soltanto un tema che riguarda gli Stati Uniti, che conoscono questa realtà da molto più tempo rispetto a noi, ma è un tema che riguarda anche tutti noi europei e anche gli italiani. Lo stress da lavoro è sempre più presente. Probabilmente perché le esigenze, le pretese del mondo del lavoro sono sempre più alte. Diciamo che tante tecnologie che sono diventate di utilizzo comune avrebbero dovuto aiutarci a gestire molto meglio il tempo, ma le cose non sono andate esattamente così. Quindi le pretese anche sono cambiate in funzione delle tecnologie. Basta pensare alla pretesa che uno risponda sempre alle mail, cosa che non esisteva qualche anno fa. I messaggi, il telefono, insomma, la necessità di essere sempre raggiungibili e sempre responsivi sta letteralmente schiacciando sempre di più le persone che lavorano. In particolare, e questo è un tema che riguarda qualsiasi forma di stress, quando la persona non vede un grande beneficio personale, no? Che possa provenire da questo livello di pressione. Cioè è molto diverso mettersi sotto pressione quando sei in una posizione, per esempio, di potere, come può essere un manager che vede, grazie a questa pressione, una grande possibilità di carriera, di crescita, di guadagno, di soddisfazione personale, o invece tutte quelle figure che subiscono in maniera piuttosto passiva la pressione e non ne vedono una grande utilità a livello personale. Il dato di fatto è che tutti noi siamo sempre più impegnati, sempre più pieni di richieste che provengono dall'esterno, e mi viene da dire che tutto quello che riguarda l'email, i messaggi, la necessità di rispondere immediatamente sono invasioni del tuo territorio personale sulla base di esigenze che non sono tue ma sono di qualcun altro. Quindi è molto complesso gestire questa pressione. Aggiungiamo poi a questo anche l'aspetto legato al multitasking, cioè al fatto che la nostra modalità di lavoro è cambiata e dunque è più difficile concentrarsi, siamo continuamente distratti, tendiamo a rispondere a più esigenze in parallelo e non ci ricordiamo, forse non ce l'hanno mai detto, che il cervello non può funzionare con il multitasking, cioè il cervello sul piano neurologico non fa una, due, tre, quattro cose assieme, ma continua a passare da una all'altra e dunque una azione funge da distrazione rispetto all'altra, quindi si entra in una forma di caos che ovviamente non è molto produttivo. Ma si potrebbe parlare veramente molto a lungo del burnout e di come evitarlo. È chiaro che tante cose non dipendono dal singolo soggetto, ma dipendono dall'impostazione del lavoro che dovrebbe riconoscere questa problematica e ovviamente cercare di evitarla. Però ci sono almeno tre cose che ritengo possano essere utili da adottare. La prima sono i blocchi di lavoro. Anche se non sempre funziona, l'idea di chiudere la giornata pianificando a grandi linee come si svolgerà la successiva e suddividendola in blocchi e cercando il più possibile di rispettare quei blocchi, anche se non sempre sarà effettivamente così, aiuta a guadagnare un senso di controllo sulla propria giornata lavorativa. Quindi potrebbe essere dalle 9 alle 10 rispondo alle mail, ma poi dalle 10 a mezzogiorno ho bisogno di concentrarmi e di scrivere una cosa importante, dalle 2 alle 3 riprendo le mail o faccio delle telefonate. Questo ognuno ovviamente deve costruirselo in funzione dei propri compiti, però è una cosa possibile e utile, non tanto perché funziona sempre, quanto perché ti dà l'impressione, la sensazione di controllare di più la giornata. Punto numero due, gestire le transizioni, cioè avere la capacità di cambiare l'umore e la sensazione emotiva da una situazione lavorativa all'altra. Per esempio, se fai una telefonata poco piacevole e ti trascini quello stato emotivo all'interno del successivo meeting, si guasterà anche il successivo meeting. Qui ognuno di noi dovrebbe sviluppare dei piccoli rituali
per esempio focalizzarsi sulla respirazione, fare qualche minuto di rilassamento, prendere una boccata d'aria per risettare il proprio cervello e azzerare un po', no, la situazione e ripartire nel nuovo compito con una situazione emotiva positiva o quantomeno neutra ma non negativa. Terzo punto connesso a questo, imparare ad utilizzare le micropause, cioè di tanto in tanto, ogni ora, ora e mezza, prendersi una piccola pausa rigenerante, consapevole però, non una pausa anche lì fumando l'ennesima sigaretta, bevendo il centesimo caffè o prendendosi una merendina, ma una pausa finalizzata a riprendere il filo della tua prestazione, riacquisire consapevolezza, dedicare qualche minuto a una respirazione, per esempio addominale rilassante, anche qui aprire la finestra e ossigenarsi, insomma ognuno può scegliere come. È chiaro che poi, sempre in ottica di riduzione dei livelli di stress e miglior gestione delle nostre risorse all'interno di una giornata lavorativa, imparare a meditare è assolutamente qualcosa che consiglio a tutti, non solo per questo, ma per tanti altri motivi. È una di quelle azioni che, una volta trasformate in abitudini, aiuta la persona a 360 gradi. E se ti interessa imparare a meditare in maniera molto pragmatica, trovi qui un corso che si chiama proprio Impara a meditare, dove io assieme a Sonia abbiamo in un certo senso reso molto semplice l'approccio alla meditazione, ma parlando anche di cose molto pratiche come sedersi, la posizione da tenere, su cosa concentrarsi, insomma tante cose che possono accelerare il percorso di apprendimento, perché imparare a meditare è meno difficile di quello che pensi e ti può aiutare in tantissime cose.

0: Intermascella Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 la libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 la libra. Provolone forte auricchio, $15.99 la libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Masce General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean Tano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: E adesso una novità discografica che ci propone una delle voci più raffinate e riconoscibili della musica italiana. È Malika Ayane che torna con Una possibilità.

La vita è solo adesso. Ci sono periodi in cui abbiamo la sensazione che la nostra vita si ferma a un rimpianto o a un rimorso. Se solo avessi studiato quella materia all'università, se solo avessi accettato quel lavoro, se solo avessi investito in quella opportunità, se solo non avessi detto quelle parole. La mente umana è straordinariamente abile nel costruire scenari alternativi della nostra vita, versioni parallele e irreali in cui noi abbiamo fatto scelte diverse e presumibilmente migliori, e ogni giorno trasciniamo con noi il ricordo di situazioni concluse, convinzioni e pensieri fissi, idee vecchie e sorpassate. Il lamento per quanto è stato oppure non è accaduto diventa la colonna sonora delle nostre giornate. Vivere nel passato però ha un prezzo altissimo. Ogni minuto speso a rimuginare su ciò che non possiamo cambiare è un minuto sottratto al presente. Così la sofferenza diventa cronica. Quanto accaduto non si cancella e noi, continuando a rivolgere lo sguardo all'indietro, rendiamo il presente vuoto e il futuro privo di attrattiva.

Allora, vi ricordo che il 4 dicembre si voterà per rinnovare il Comites, l'organismo che rappresenta la collettività italiana nei rapporti con il Consolato. E in queste settimane ci sono due scadenze distinte, il 3 ottobre per la presentazione delle liste dei candidati e il 4 novembre per l'iscrizione degli elettori che desiderano ricevere il plico per votare. In attesa dell'ufficializzazione delle liste, alcuni consiglieri uscenti hanno già preannunciato la propria ricandidatura con una formazione che manterrà il nome del comitato per uscente, ossia Insieme per gli Italiani. Quindi a Montreal saranno eletti 12 consiglieri e ogni lista deve quindi comprendere almeno 12 e non più di 16 candidati, avere un proprio contrassegno ed essere sostenuta da almeno 100 elettori. Quindi per la raccolta e l'autentica delle firme, il Consolato Generale d'Italia al 3489 della via Drummond riceve dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30. Sono previste due sessioni al Centro Leonardo da Vinci, una ha già avuto luogo ieri, 30 settembre, e la seconda è proprio questa sera dalle 16 alle 19, quindi potete fare un salto al Centro Leonardo da Vinci se siete iscritti all'AIRE. Il consolato sarà inoltre aperto sabato 3 ottobre dalle 9 alle 16. Per firmare occorre presentare un documento di riconoscimento con fotografia e l'autentica è gratuita. Allora, mi raccomando, fate il vostro dovere. A proposito, abbiamo parlato delle elezioni del Comites, ma noi abbiamo le elezioni provinciali lunedì. Esercitate il vostro dovere e il vostro diritto di voto, quindi ci risentiremo poi martedì per vedere chi sarà il nuovo primo ministro del Quebec. Allora torniamo alla musica e lo facciamo con la canzone che segue. Stare con

Allora, vi ricordo che il 4 dicembre si voterà per rinnovare il Comites, l'organismo che rappresenta la collettività italiana nei rapporti con il Consolato. E in queste settimane ci sono due scadenze distinte, il 3 ottobre per la presentazione delle liste dei candidati e il 4 novembre per l'iscrizione degli elettori che desiderano ricevere il plico per votare. In attesa dell'ufficializzazione delle liste, alcuni consiglieri uscenti hanno già preannunciato la propria ricandidatura con una formazione che manterrà il nome del comitato per uscente, ossia Insieme per gli Italiani. Quindi a Montreal saranno eletti 12 consiglieri e ogni lista deve quindi comprendere almeno 12 e non più di 16 candidati, avere un proprio contrassegno ed essere sostenuta da almeno 100 elettori. Quindi per la raccolta e l'autentica delle firme, il Consolato Generale d'Italia al 3489 della via Drummond riceve dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30. Sono previste due sessioni al Centro Leonardo da Vinci, una ha già avuto luogo ieri, 30 settembre, e la seconda è proprio questa sera dalle 16 alle 19, quindi potete fare un salto al Centro Leonardo da Vinci se siete iscritti all'AIRE. Il consolato sarà inoltre aperto sabato 3 ottobre dalle 9 alle 16. Per firmare occorre presentare un documento di riconoscimento con fotografia e l'autentica è gratuita. Allora, mi raccomando, fate il vostro dovere. A proposito, abbiamo parlato delle elezioni del Comites, ma noi abbiamo le elezioni provinciali lunedì. Esercitate il vostro dovere e il vostro diritto di voto. Quindi ci risentiremo poi martedì per vedere chi sarà il nuovo primo ministro del Quebec. Allora, torniamo alla musica e lo facciamo con la canzone che segue.

Oggi si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, un appuntamento globale per riflettere sull'invecchiamento della popolazione, sui diritti degli anziani e sulle politiche necessarie per costruire una società davvero inclusiva e solidale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi sono circa 1 miliardo 200 milioni le persone nel mondo che hanno più di 60 anni, cioè circa il 15% della popolazione. Entro il 2050 questa cifra dovrebbe superare i 2 miliardi, arrivando a circa il 22% della popolazione mondiale. Quindi c'è un paradosso silenzioso al centro delle nostre società moderne. Viviamo più a lungo che in qualsiasi altro momento della storia umana, eppure le persone anziane sono spesso le più invisibili, le più vulnerabili, le più dimenticate. Quindi oggi il mondo si ferma, almeno simbolicamente, per riconoscere il valore di chi ha già vissuto, costruito e resistito. Il tempo a nostra disposizione sta volgendo al termine e grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi, per essere rimasti in nostra compagnia. Un grazie va a Sonia Benedetto in sala regia e a Nina Iacono che è venuta a raccontarci la sua storia. A tutti auguriamo di trascorrere una splendida serata e naturalmente, visto che oggi è giovedì ed è l'ultimo buon pomeriggio con me, vi auguro anche un rilassante, divertente e piacevolissimo weekend. A proposito

0: CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.